Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: giusta musica. Non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
1: Mondo Radio. No limit. No limit.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti Frutti. Le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Every time you decide to go ahead, pass it anyway. Every time you decide.

faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: sei con me anche con l'alta marea.
1: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

Mondo Radio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo. I had a dream.

0: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.
1: Gol! Sanchez! Eurogol! Il gol di Sanchez all'incrocio dei pali! Carmine Tempo!
2: Gol!
1: Pareggio di Barbe! Tiro! Parere Legrano, la Ena! Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber!
3: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
4: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com. E vivi un nuovo standard di qualità.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 10 anni dopo la morte del ricercatore 28enne Giulio Regeni a El Cairo in Egitto, con evidenti segni di violenze e torture, la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni il maggiore Magdi Ibrahim Abdel al-Sharif e i colonnelli Usam Elmi e Atar Kamel Mohamed, mentre il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è stato assolto. I 3007 egiziani sono stati condannati solo per il sequestro di Regeni avvenuto al Cairo il 25 gennaio del 2016. I giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio. Impronta 33, la scarpa con la suola a pallini, il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha tirato le fila dopo 18 mesi di indagini e ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato nuovi atti per rafforzare le accuse e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Un gruppo di hacker criminali ha sottratto una grande quantità di dati personali sensibili relativi potenzialmente a decine di migliaia di dipendenti attuali ed ex dell'FBI in quella che si configura come una delle più gravi violazioni di informazioni riservate nella storia del governo statunitense. Lo riferisce il New York Times. Le informazioni sottratte comprendono indirizzi di casa, numeri di social security, incarichi riservati e altri dati personali. Il candidato di centrodestra all'azzurro Fabio Roscioli ha vinto con il 51,02% delle preferenze le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni della scorsa primavera. Le votazioni hanno coinvolto circa 70 comuni. Lo stadio della Roma dovrebbe vedere la sua prima pietra la prossima primavera. Ieri il parere positivo della conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'impianto nell'area di Pietralata vuol dire, scandisce il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, una sola cosa: lo stadio a questo punto è una certezza, si farà. Il calcio, buona la seconda in Nations League per gli azzurri del CT Roberto Mancini dopo la sconfitta d'esordio contro il Belgio. Con il match finito tra i fischi del proprio pubblico, l'Italia ha battuto a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella per 4-1. Tutti quanti hanno fatto una grande partita, una menzione per tutti, ha detto Mancini dopo la vittoria. Tutta la squadra ha giocato bene e molto alta, bravi tutti, ma anche Raspadori ha fatto bene, era una partita difficile, ora cerchiamo di recuperare le forze, abbiamo giocato freschi a casa e ora pensiamo a Parigi. Per ora è tutto, a più tardi.
2: C'è qualcosa che può prescrivere, dottore?
6: Mondo Radio, tutti frutti.
7: Oh, questo è il suo rimedio per tutto.
4: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
8: Va ora in onda Buongiorno Salento.

Ed eccoci qui, buongiorno Salento, bentrovati in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti. Un saluto da Davide Roberto. Oggi è martedì 29 settembre, sono le 7:04 minuti e ci siamo pronti per raccontarvi quello che succede nel Salento, sul nostro territorio, in Puglia più in generale. Lo faremo per una prima ora di notizie, poi passeremo alle curiosità con tutto l'almanacco di giornata a partire dalle 8 e alle 9:30 c'è la rassegna stampa nazionale e locale. Nel mezzo ovviamente grandi successi del passato e del presente che si alternano, ma anche le vostre richieste. Basta scriverci 380 20 20 029 per richiedere il vostro brano preferito o semplicemente quello che vi va di ascoltare in quel preciso momento. Il primo lo scegliamo noi e è un successo di Nicola Di Bari, il grande classico. Il cuore è uno zingaro. Partiamo così per omaggiare Nicola Di Bari nel giorno del suo 86esimo compleanno.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
3: Gesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Gesco?
3: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!

Cominciamo con le notizie più importanti di giornata. Apriamo con il dramma avvenuto ieri mattina sul litorale ionico a Torre Mozza, dove un'anziana turista di 91 anni in vacanza nel Salento insieme a un'amica ha perso la vita dopo un improvviso malore accusato quando è uscita dall'acqua. I fatti si sono verificati sul bagnasciuga all'altezza di uno stabilimento balneare. Ad accorgersi delle condizioni della 91enne è stato un bagnino in servizio presso il Lido, che si è precipitato per prestare i primi soccorsi. Poi è arrivata la richiesta di intervento del 118, sono giunti i sanitari che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma purtroppo il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna, sopraggiunto per cause naturali. Scatta il blitz antidroga nel capo di Leuca. Ieri 8 persone sono finite in carcere, una è stata denunciata. Ieri mattina i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza, sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di 8 soggetti nell'ambito di un'indagine che vede in totale 9 indagati. Le persone destinatarie della misura restrittiva in carcere sono residenti tra Presicce, Acquarica e Tuglie. Gli arrestati sono indiziati di associazione per delinquere finalizzata al traffico, alla detenzione e allo spaccio di droga, con l'aggravante della disponibilità di armi da sparo per fatti commessi tra il 2022 e il 2023. L'allarme sulla violenza giovanile continua dopo la vicenda del bambino trovato con un coltello nello zaino ad appena 6 anni, ma giovedì scorso c'è stato un altro episodio con la dirigente scolastica di un istituto comprensivo di Maglie costretta ad allertare i carabinieri per un episodio avvenuto in un'aula di terza media. Un alunno di 12 anni infatti è stato trovato in possesso di un taglierino. Il minore avrebbe sfregato lo strumento sul braccio di un compagno, per fortuna senza conseguenze. L'oggetto è stato prelevato dall'insegnante, mentre il ragazzo è stato sanzionato con un'ammonizione formale. Della vicenda è stata informata anche la procura presso il Tribunale dei Minori di Lecce per i successivi approfondimenti.

Jones, la sua Sunrise. Questo è Mondo Radio, torniamo alle notizie, ripartiamo dagli incidenti, allarme nel pomeriggio di ieri a Taurisano, in particolare per la fuoriuscita di gas dopo un incidente stradale tra due auto. Lo scontro è avvenuto tra una Land Rover Defender e una Peugeot 206 in via Silvio Pellico. Dopo l'impatto il fuoristrada è andato a finire contro il muro di un'abitazione rompendo il tubo del gas. Da qui la fuoriuscita in poco tempo in tutta la zona circostante. Subito è scattato l'allarme per paura di un'esplosione. Sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco di Ugento che sono riusciti a bloccare la fuoriuscita di gas. Tutta l'area è stata evacuata e rilievi hanno provveduto gli agenti della polizia locale. Per fortuna la situazione è stata ripristinata e la zona rimessa in sicurezza. Veniamo invece ai furti. Sono ben quattro quelli tentati e riusciti nelle ultime ore in distinti casi nel Salento. I ladri hanno colpito una parafarmacia, un dispensario, un distributore di carburanti e un'abitazione. Il primo episodio è avvenuto tra sabato e domenica a Pescolusa e Marina di Salve, dove i malviventi hanno sfondato la porta del locale di una rivendita di prodotti parafarmaceutici e hanno portato via merce e il denaro custodito in cassa. I ladri si sono poi spostati nella vicina località di Torre Pali, dove utilizzando un'auto come ariete hanno infranto la porta d'ingresso di un dispensario farmaceutico. In questo caso i malviventi non sono riusciti a portare via nulla. Su entrambi i casi indagano i carabinieri di Salve. Un altro colpo invece dalle modalità simili è stato messo a segno a Galatone la scorsa notte. I danni del bar tabacchi annesso all'area di servizio del distributore Fly. I ladri hanno raggiunto l'esercizio e dopo aver mandato in frantumi la vetrata sono entrati per asportare confezioni di sigarette e il denaro custodito in cassa. I militari invece sono sulle tracce della banda che sarebbe stata immortalata dalle videocamere installate in zona. Infine, due giorni fa sono stati i vigilanti a intervenire sul luogo di un quarto colpo tentato a Monteroni di Lecce con l'allarme di un'abitazione che ha richiamato sul posto le guardie giurate. I malviventi sono stati costretti alla fuga senza riuscire a portare via nulla. Su tutti i casi, ovviamente, indagano i militari.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Pubblicità.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

Marco Rossi su Mondo Radio, come stai? Ripartiamo proprio da qui, 7:28 scattate adesso, siamo sempre in diretta nel Buongiorno Salento con le notizie più importanti di giornata che riguardano il nostro territorio. E ripartiamo dall'incidente avvenuto sulla Litoranea, la provinciale 358, incidente mortale che ha visto due vittime proprio due giorni fa. Adesso si cercano delle contromisure immediate contro le corse clandestine. Dopo il tragico incidente mortale in cui hanno perso la vita appunto due motociclisti, la prefettura di Lecce ha deciso di intensificare le azioni di prevenzione e contrasto alle competizioni motoristiche non autorizzate. Il prefetto di Lecce, Natalino Manno, esprime una ferma condanna nei confronti delle corse clandestine e di ogni condotta irresponsabile legata ai raduni automobilistici e motociclistici illegali. Tali manovre trasformano le strade pubbliche in pericolose piste da velocità, mettendo a rischio l'incolumità della collettività. E per affrontare l'emergenza il prefetto ha indetto una riunione tecnica per il prossimo 9 ottobre con l'intento di varare un nuovo piano strategico di intervento. Notte di paura a Noa, frazione di Galatina, quella tra domenica e lunedì, quando intorno alle 2:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Agrigento per un incendio che ha coinvolto un furgone e un'auto di proprietà di un fioraio. Ad intervenire una squadra del distaccamento di Maglie, le fiamme hanno interessato un Mercedes Vito completamente distrutto e una Seat Altea colpita dalle fiamme. L'intervento dei caschi rossi è servito a spegnere il fuoco e mettere in sicurezza la zona. Sul posto è arrivato anche il personale del commissariato di polizia. Le verifiche stanno procedendo, il sospetto è che l'incendio sia doloso. La politica, una nuova segreteria per il PD per affrontare una nuova fase politica. Il segretario provinciale Luciano Marrocco ha ufficializzato ieri la composizione dell'organismo dirigente, nel quale trovano spazio amministratori, segretari, militanti e giovani provenienti da diverse aree del Salento. Ad affiancare Marrocco ci saranno due vice segretari, Gabriele Baterusso e Marco Cazzorla. La segreteria sarà poi composta da Toni Piteo, Emanuele Gatto, Giacomo Fronzi, François Imperiale, Laura Manta, Marco Marazzia, Loredana Di Cuonzo, Graziana Ronzino. Ne faranno parte anche Marco Nuzzo, Laura Martina, Pippi Nocera, Giuseppe Vergari, Rebecca Santoro, Laura Di Bella, Maria Antonietta Pareo e Anna Rita Sergi. Paola Povero sarà invece coordinatrice della segreteria e nello staff entrano anche Andrea Ciardo e Cosimo Tarantino.

torniamo così in voce, ripartiamo da altri fatti di cronaca. Prosegue l'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità sul territorio salentino con il questore di Lecce Vincenzo Massimo Modeo, che nell'ultima settimana ha adottato 21 provvedimenti di prevenzione personale. Ha emesso in particolare 6 DACUR, divieto di accesso alle aree urbane nei confronti di soggetti coinvolti in una rissa che si è verificata in un bar di Gallipoli. 8 invece i provvedimenti emessi per episodi legati a manifestazioni calcistiche, in particolare per Ruffano Atletico Tricase del 10 settembre e per Casarano Cosenza del 14 marzo scorso. Completano il quadro dei provvedimenti dei fogli di via obbligatori 3 misure di allontanamento dai comuni di Ruffano, Melpignano e Novoli e 4 avvisi orali notificati a persone considerate socialmente pericolose. Veniamo invece a quanto fatto dalla giunta comunale di Gallipoli, che ha avviato procedure per la sdemanizzazione di alcune aree lungo il lungomare Galilei al litorale sud, zone non più rilevanti per l'uso pubblico legato al mare che possono entrare a far parte del patrimonio comunale. L'obiettivo è facilitare progetti di valorizzazione e riqualificazione degli spazi pubblici, inclusi strade, lungomari e piazze. Il sindaco Flavio Fasano ha quindi aggiornato l'atto di indirizzo con dal demanio è emerso che sarebbe vantaggioso per la pianificazione comunale includere anche l'area che si estende verso la località Giudecca. La nuova amministrazione ha anche un progetto per la riqualificazione della zona della piazza antistante il cantiere dell'ex istituto nautico. Veniamo alle offerte di lavoro, sono 442 quelle presenti nel report settimanale di Arpal Puglia pubblicate nei 205 annunci per l'ambito leccese. Nel panorama locale il comparto trainante si conferma quello delle costruzioni, installazioni, impianti con 100 posizioni aperte, seguito da turismo, ristorazione, food delivery con 63 possibilità e dal tessile, abbigliamento, calzaturiero con 62. Consistente anche la richiesta nei settori sanità, servizi alla persona e farmaceutico.

0: pubblicità.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
4: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
3: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia,

0: bonus per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
2: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

rientriamo in voce, sono le 7.47 in diretta nel Buongiorno Salento di Mondo Radio. Ripartiamo da quanto accaduto durante l'ultimo blitz della Guardia di Finanza nel Sud Salento. Ci sarebbe anche una donna aspirante killer pronta a premere il grilletto per un debito di droga ed è il profilo di Valentina Ingrosso, 35enne di Presiccia Quarica, arrestata appunto nel corso dell'ultimo blitz anche con l'accusa di tentato omicidio. Le indagini hanno consentito di individuare il movente del grave fatto nel contrasto originato da un debito per la fornitura di droga contratto dalla donna nei confronti di Francesco Guida, un debito che la donna e il compagno non riuscivano ad onorare al punto che la Ingrosso avrebbe tentato di eliminare l'uomo colpendolo con un'arma. Quest'ultima, non ancora rinvenuta nel corso delle indagini, appare essere ragionevolmente una pistola Beretta calibro 9. Dunque la coppia avrebbe poi proseguito con l'attività di approvvigionamento e successivo spaccio di stupefacenti, fortificando il sodalizio criminale appunto sino al blitz di ieri. Il comune di Verno ospiterà tra oggi e domani l'evento internazionale di gemellaggio Erise Rural Rights e Voice, un evento per la cooperazione tra comunità locali europee e promozione della partecipazione civica nei territori rurali. Le due giornate che si svolgeranno tra Acaia, Oasi, Le Cesine e Vernole riuniranno delegazioni provenienti da Portogallo, Grecia, Lettonia e Spagna, rappresentanti istituzionali civici del comune, associazioni del territorio ed esperti. Un progetto che nasce per rafforzare il ruolo delle comunità rurali nella costruzione di un'Europa più inclusiva e vicina ai cittadini. Veniamo invece a quanto accaduto alla Fiera del Levante con la Regione Puglia che ha organizzato la giornata di confronto Hub Puglia, trattenere i talenti, attrarre gli investimenti. E durante l'evento sono stati illustrati diversi dati interessanti riguardanti la crescita economica della regione. Per il 2024 il prodotto interno lordo ammonta ad 83 miliardi di euro, segnando un aumento del 9,3% rispetto al 2015, con una previsione di crescita dello 0,4% nel 2025. Le esportazioni mostrano un incremento del 15,2% nei primi sei mesi del 2026, mentre il tasso di occupazione nel secondo trimestre dello stesso anno è al 52,5%, con 16.000 occupati in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La spesa per ricerca e sviluppo, infine, è aumentata del 12,9% nel 2024, posizionando la Puglia al terzo posto in Italia dopo Bolzano ed Emilia-Romagna.

Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.

L'ultima pagina, quella dedicata allo sport, il calcio, le ultime su Lecce con William Goebbels che prepara il rientro alla ripresa del campionato contro il Bologna al Via del Mare. In questa lunga sosta Eusebio Di Francesco punta a ritrovare alcuni calciatori reduci da infortuni, come proprio Goebbels, che è uscito durante la partita con la Roma dopo 9 minuti dalla ripresa. C'è attesa ma anche ottimismo sul recupero della punta centrale. Con il suo ritorno i giallorossi avrebbero un'opportunità in più per l'attacco. Sino ad ora i giallorossi sono andati in gol solo in 2 gare in 5 occasioni, con i centrocampisti Koulibaly, Gorter, oltre alle 2 reti del centrale difensivo Thiago Gabriel. Si attende anche Berisha, frenato da un sovraccarico dopo il rientro a seguito dell'infortunio di 9 mesi, e del centrocampista israeliano Gandelman, fermato da una tendinopatia al ginocchio destro e che in questi giorni ha comunque risposto alla convocazione della nazionale, dove ancora non ha giocato. Oltre a lui ci sono gli altri calciatori impegnati con le rispettive nazionali. Intanto la ripresa è ricominciata. Ieri a Martignano la squadra si è ritrovata con gli allenamenti e giovedì è in programma il test di allenamento con l'Altamura nel Dechi Center di San Pietro in Lama. Chiudiamo proprio con lo sport, con il calcio. Tra poco spazio alle curiosità con tutto l'almanacco di giornata. Adesso i grandi classici. Arriva Roy Orbison e la sua Pretty Woman.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione e indagine identico nelle accuse, rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Garlasco, dichiara Poggi.
3: I giudici della prima corte di assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata ad uno degli imputati. Ai colonnelli Usama Elmi, Atar Kamel Mohamed Ibrahim e al maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif sono stati inflitti 10 anni, mentre il generale Tariq Sabir è stato assolto.
2: Alla fine la spunta al centrodestra che vince le suppletive di Reggio Calabria senza Roberto Vannacci. Il tesoriere di Forza Italia Fabio Roscioli, considerato vicino alla famiglia Berlusconi e candidato della coalizione per il seggio lasciato vuoto alla Camera dall'azzurro Francesco Cannizzaro, ce l'ha fatta. Numeri alla mano, il custode delle casse azzurre porta a casa una vittoria quasi bulgara con il 51,02%, mentre l'affluenza si ferma al 22,34%, in linea con le altre consultazioni dello stesso tipo.
3: Fine dello stato di allerta all'aeroporto di Catania a causa di un rallentamento dell'emissione di cenere dal cratere di nord-est del vulcano, con un'attività più debole confinata nella zona sommitale dell'Etna. E in assenza di nube eruttiva è tornato ieri sera pienamente operativo l'aeroporto internazionale di Catania. Non si registrano restrizioni dei voli in arrivi e partenze. La decisione arriva con la cessazione dell'emergenza Etna e il passaggio da rosso ad arancione del livello VONA per l'aviazione.
2: Il drenaggio fiscale prende, la riforma dell'IRPEF restituisce, ma ci sono contribuenti che ci guadagnano e contribuenti che ci perdono. I primi sono i redditi medio-bassi, i secondi sono i redditi medio-alti e i pensionati. E in gioco ci sono cifre variabili a seconda del livello dell'inflazione. Secondo Banca Italia, lo scorso anno il fiscal drag ha raggiunto i 5 miliardi di euro. Le simulazioni realizzate dall'Ufficio parlamentare di bilancio stimano che con un'inflazione al 2% il drenaggio fiscale è pari a circa 3,2 miliardi di maggiori imposte pagate.
3: Il calcio si chiedeva una risposta convincente e la nazionale di Mancini l'ha data nella trasferta di Bursa. L'Italia batte la Turchia dopo un solido 4-1 al termine di una gara in cui nel primo tempo gli azzurri sono stati dominanti e sono andati in gol con Bastoni, Frattesi e Kayode. Piccola reazione turca, inizio ripresa con la rete di Ilmaz Mapio, rimette la distanza e l'Italia poi gestisce e vince nettamente.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Adesso è tempo di curiosità, apriamo il nostro spazio che dedichiamo all'almanacco per vedere insomma qualcosa che riguarda la giornata odierna e per darvi anche qualche piccolo consiglio prezioso. Questa mattina il sole è sorto alle 6:39 e tramonta alle 18:35, la luna invece sorge alle 19:43 e tramonta alle 11:03 di domani ed è in fase gibbosa calante visibile al 78%. Oggi la chiesa ricorda Santi Michele, Gabriele e Raffaele. E Gabriele è il protettore di postini, ambasciatori, giornalai e corrieri. Mentre Raffaele è il protettore di ciechi, adolescenti e viaggi e Michele è il santo patrono della Polizia di Stato. I nati il 29 settembre combattono una continua battaglia per conservare una stabilità nella loro vita. Alternano momenti in cui si sentono padroni dell'universo ad altri in cui si considerano delle nullità. Tali sbalzi d'umore e autostima sono molto spesso dovuti a una mancanza di fiducia in se stessi. Oggi 29 settembre in Italia e nel mondo celebriamo la giornata mondiale per il cuore. Mentre la citazione di Alberto Savinio che ha detto il progresso della civiltà si misura dalla vittoria del superfluo sul necessario.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su

Rientriamo in diretta sempre qui su Mondo Radio Tutti Frutti, parliamo del mondo dell'auto, lo sappiamo, sta cambiando, cambia tanto, ma ciò che non cambia è l'impegno e la qualità, ma anche la trasparenza e la cura dei clienti di Valmauto. Tutto questo è Valmauto, lo sapete, la fiducia non si impone, anzi bisogna costruirla un cliente alla volta. Valmauto fa proprio questo. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Smettete di cercare la vostra nuova auto, la troverete sicuramente da Valmauto. Andate a visitare il sito www.valmauto.it o andate a visitare lo showroom, ancora meglio.

45 giri di Michael Jackson insieme a Paul McCartney. Parliamo del brano The Girl Is Mine, canzone scritta e composta da Michael Jackson e cantata poi in duetto con Paul McCartney, prodotta anche da Quincy Jones. Pensate che nomi, pubblicata nell'ottobre 1982 come primo singolo del sesto album solista di Jackson, Thriller. Il singolo ebbe un grandissimo successo nelle classifiche musicali, raggiungendo la posizione numero 2 della classifica generale di Billboard e la numero 1 delle classifiche soul e contemporaneo adulto, ma anche la posizione numero 8 nel Regno Unito, un singolo che ha venduto oltre 1.300.000 copie solo negli Stati Uniti, venendo pertanto certificato disco di platino. Parliamo della canzone, del significato. The Girl Is Mine significa letteralmente la ragazza è mia, un brano che racconta la storia di due uomini che si contendono lo stesso amore, rivendicando entrambi i propri sentimenti. E nella parte centrale Jackson e Paul McCartney litigano amichevolmente a parole, dicendosi a vicenda chi ama di più la ragazza e chi sia più degno di lei.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
2: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.

Tutti frutti, tempo di oroscopo, quindi svegliamo insieme come si sono allineati i pianeti quest'oggi, segno per segno, partendo chiaramente con l'Ariete. La vostra capacità di concentrazione e osservazione sta avendo qualche deficit. Interrogatevi su che cosa c'è che non va. Toro, quella di oggi sarà una giornata movimentata, piena di brio. Vi svegliate con l'umore alle stelle, vi sentite super attivi. Sbrigate con maggior velocità del solito le pratiche quotidiane. Gemelli, novità importanti nel mondo del lavoro. L'arrivo di un nuovo collega rivoluziona le abitudini e non tutti accetteranno il cambiamento, quindi dimostratevi flessibili. Cancro, niente perduto, questa mattina vi siete svegliati angosciati, intorno a voi vedete tutto nero, ma è solamente una sensazione transitoria, non disperate. Leone, vi date un gran da fare, cercate di impiegare tutte le ore della giornata per non avvertire la paura che provate nel sentirvi inadeguati e incapaci di portare a termine quel che vi viene chiesto. Vergine, le stelle indicano che una nuova avventura vi attende, il vostro fisico è carico di energia per affrontarla. Partite però cauti e non sprecate tutte le risorse all'inizio della giornata. Bilancia, vi svegliate col piede sbagliato a causa della luna, siete nervosi, fareste meglio ad evitare di mettervi al volante. Evitate anche di attaccare verbalmente chi prova a darvi consigli. Scorpione, giornata che vi vedrà annoiati, svogliati, anziché stare a poltrire tutto il pomeriggio sul divano, provate a cimentarvi in qualche attività più produttiva. Sagittario, difendete gli interessi da chi cerca di intaccarli spacciandosi per amico. Lavoro e denaro fanno gola a tutti e dovete salvaguardarli. Capricorno, il ritmo della giornata è molto calmo e disteso, sembra quasi che le ore si allunghino e la giornata non finisca. Dentro di voi regna la pace e siete contraddistinti da un gran sorriso sulle labbra. Acquario, possiamo dire che questa è la vostra giornata secondo gli astri. Una luce positiva si riflette sui guadagni e sugli investimenti. Finalmente iniziate a vedere gli albori dei vostri progetti tanto ambiti. Pesci, in campo sentimentale la ruota non sembra girare come dovuto. Discussioni col partner e delusioni in generale non mancheranno, ma non disperate, non tutto il male viene per nuocere. Ripartiamo dai grandi classici, arriva lei, voce inconfondibile, Loredana Bertè, Non sono una signora.

Che cosa è successo in questa Accadde Oggi e per cui torniamo indietro ma rimaniamo fermi al 29 settembre? Partiamo dal 1938, quando si apre la conferenza di Monaco con i capi di governo di Italia, Germania, Regno Unito e Francia, in cui viene accordato ai tedeschi di annettere territori della Cecoslovacchia. 1943, a largo dell'isola di Malta, Badoglio e Eisenhower firmano l'armistizio lungo tra l'Italia e gli alleati. 1944, le truppe naziste irrompono a Marzabotto uccidendo il sacerdote e tutte le persone che erano lì. La strage di 195 vittime, tra cui 50 bambini. 1964, debutta la striscia fumetti Mafalda di Quino. Nel 71 esce l'album Opera Prima dei Pooh. 1995 si parla per la prima volta dell'area 51 nel Nevada. 2010 invece c'è una classifica delle canzoni che fanno piangere i maschi e in vetta c'è il brano dei Rem, Everybody Hurts. Nati oggi, nel 1571 il Caravaggio, pittore, 1901 il fisico Enrico Fermi, nel 12 il regista Michelangelo Antonioni, nel 13 un altro regista, Stanley Kramer, 1931 l'attrice Anita Ekberg, nel 35 cantante Jerry Lee Lewis, nel 40 un altro cantante, Nicola Di Bari, nel 42 il ciclista Felice Gimondi, 43 il leader di Solidarnosc, Lech Walesa, 1950 la cantante e personaggio televisivo Loretta Goggi, nel 59 un altro cantante, Raff, nel 97 ancora un cantante, si tratta di Gaia, oggi 29 anni per lei. Ma vogliamo omaggiare Raff, abbiamo preparato uno dei suoi più grandi successi, evidentemente questa è Sei la più bella del mondo, riconoscibile anche alle prime note. Oggi Raff compie 67 anni, da parte nostra i migliori auguri di buon compleanno. Ci rimane ancora da scoprire il meteo e qualche altra piccola curiosità. Rimanete con noi.

0: Suarez, Eurogol, il gol di Sassi all'incrocio dei pali. Cambia tempo, Reggio di Bargo. Tiro, terza linea del ramo, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
1: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondoradio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondoradio, naturalmente.
2: This is TJ.

0: Pubblicità. Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Per lo più scorrevole la circolazione lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia sull'autostrada Adriatica invitiamo alla prudenza per un mezzo in panne tra Molfetta e Bitonto verso Bari. Transito a senso unico alternato sulla statale 16 e Adriatica tra Surbo e Lecce per lavori dalle 6 alle 18 fino al prossimo mese di dicembre. Si transita a senso unico alternato anche sulla statale 7 terza Valentina tra San Giorgio Ionico e Surbo, anche qui dalle 6 alle 18 fino al prossimo mese di dicembre. Sostenuto il traffico in città Lecce scorrevole sulla tangenziale. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Tresicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi.

0: oggi. Insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza. In un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa. Il piacere del regalo.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli
4: Tutti Frutti Chart.
3: Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

voce per l'ultimo spazio dedicato alle curiosità ed è quello di supermeteo.com, che ci parla di una giornata dal cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, per modesti addensamenti nelle ore più calde tra Tarantino e Leccese meridionale, anche qualche rischio di goccioline o scrosci veloci. Temperature in ulteriore lieve aumento, le massime toccheranno i 28 gradi, minime tra 8 e 16. Mari tutti quasi calmi o il più poco mosso l'Adriatico. Andiamo a vedere il proverbio: senza denari non si canta messa, occorrono soldi per fare qualunque cosa, anche quelle per cui in apparenza potrebbe bastare il loro stesso svolgimento, come appunto il cantare la messa, che dovrebbe nascere più da un'esigenza di fede che di necessità monetaria.

0: non richiamerò.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: I giudici della prima corte d'assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata a uno degli imputati. I 3007 egiziani sono stati condannati inoltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore della famiglia Regeni e della presidenza del consiglio da stabilirsi in sede civile.
4: Delitto di Garlasco, un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione indagine identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
3: Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina. Anche nelle ultime ore si sono registrati attacchi contro Kiev, dopo che ieri era stata colpita la più grande istituzione di ricerca scientifica ucraina, cioè l'Accademia Nazionale delle Scienze. Il lancio di missili e droni russi nella notte contro la capitale ucraina ha causato incendi e danni nella capitale. L'allarme antiaereo è scattato poco dopo la mezzanotte.
4: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di essere in attesa di una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz, e quanto riferiscono i media del paese. I mediatori qatarioti hanno presentato delle idee e noi le abbiamo discusse. Devono sottoporre nuovamente la questione alla parte americana, dopodiché la risposta finale degli Stati Uniti ci verrà trasmessa tramite il mediatore qatariota, ha affermato il capo della diplomazia. I qatarioti sperano che ciò avvenga entro oggi, ora locale, ha detto Araghchi, che si trova a New York.
3: OpenAI ha rinviato la presentazione del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra a causa di problemi di sicurezza. Lo ha riportato nelle scorse ore il Wall Street Journal, poi la conferma è arrivata alla BBC dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, per il quale il nuovo sistema non ha soddisfatto appieno gli standard dell'azienda.
4: Il calcio è tutta un'altra Italia, Bursa, con gli azzurri che travolgono una Turchia irriconoscibile nel primo tempo e capace di reagire solo nei primi minuti della ripresa. La nazionale schiera dall'inizio 3 debuttanti, Ruggeri, Sebastiano Esposito e Kayode. Nel diluvio turco sconfigge 4-1 i padroni di casa, iniziando a raddrizzare il proprio cammino dopo il disastroso debutto in Nations League.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: senza frontiere. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: E rieccoci qui in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti. 9-5 minuti e tempo di richieste musicali. Che bello quando ci arrivano queste dediche così, come dire, piene di affetto. E allora noi siamo portatori di questa richiesta dedica da parte di una mamma per la figlia che oggi compie 29 anni. Leggiamo direttamente il messaggio. Vorrei dedicare una canzone a mia figlia Chiara, auguri Chiara per il compleanno, oggi 29 anni, dicendole che la mamma è orgogliosa della donna che diventerà. E la dedica arriva con un brano spettacolare di Antonello Venditti, Unica, quindi tanti auguri Chiara per i tuoi 29 anni da parte di

0: sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso e anche yogurteria e creperia.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: sabbia per riempire il tempo.
1: Pubblicità.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'
5: e devo raccontarti un sacco di cose.
6: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
4: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
5: Ehi! Sì, dico proprio a te.
7: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
8: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità. Oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
9: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.

0: Mondo Radio Informazione.
1: 9:31, siamo in diretta su Mondo Radio, l'appuntamento è con la rassegna stampa nazionale e locale. Oggi martedì 29 settembre, apriamo le prime pagine dei quotidiani di oggi in edicola, partendo dal Corriere della Sera con l'apertura dedicata al caso Regeni, condanne a 10 anni, il titolo, cade il muro di omertà, 3007 egiziani colpevoli di sequestro, assoluzione però per l'omicidio. In taglio alto spazio al caso Carlasco e alla chiusura delle indagini su Andrea Sempio, il pubblico ministero sul RIS nascosero la prova che scagionava Stasi. Spazio poi alle elezioni suppletive, in Calabria vince il centrodestra senza Vannacci. In prima pagina anche il tema carburanti con Eni e IP, il primo giorno di benzina scontata con code ai distributori. Apertura della Repubblica dedicata al caso Regeni con giustizia per Giulio, in primo piano anche Carlasco con i pubblici ministeri, chiusa l'inchiesta su Sempio, i RIS falsarono la prova su Stasi. Spazio poi alla strage di Ustica con la Francia collabora, niente archiviazione. Sul voto in Calabria il titolo è vince il centrodestra, eletto Roscioli, Vannacci all'11%, in prima pagina anche il 7 ottobre con Netanyahu sotto attacco, l'ex capo dei servizi dice era stato avvertito. Sulla stampa l'apertura è dedicata anche qui ai casi Carlasco e Regeni, Carlasco così Stasi fu incastrato e Regeni condannati 3007 egiziani col commento Giulio la verità c'è, ora serve anche giustizia. Spazio ai carburanti con l'assalto al pieno scontato, in spalla anche qui il voto in Calabria. Il Messaggero apre con il caso Carlasco, ipotesi depistaggio, e poi spazio al caso Regeni, condannati 3007 egiziani ma non per omicidio. In primo piano anche la strage di Ustica, la Francia pronti a collaborare. Spazio anche alle suppletive in Calabria con il centrodestra vince anche senza Vannacci. Il Sole 24 Ore apre con petrolio e tassi spaventano i mercati. Sul fronte dei consumi, carburanti, partiti gli sconti di Eni e IP in 4100 distributori. Contatti in corso con il Kuwait per gli impianti Kuwait, in evidenza anche Nvidia, buyback record, riacquisto di azioni per 150 miliardi in più. La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria dell'Italia in Turchia con Fior d'Italia, il quotidiano sottolinea la rivoluzione funziona, Pio e Sebastiano Esposito insieme, 3 reti in mezz'ora. Spazio poi all'analisi, una boccata d'aria e poi il dossier con Roma accelera sugli stadi mentre Milano aspetta. E ancora sull'Inter, l'Inter riparte, Çalhanoğlu, Di Marco e Spence sono pronti. Veniamo invece ai quotidiani pugliesi in fila per il pieno, il titolo della Gazzetta del Mezzogiorno, scattati i tagli di Eni e IP, il governo preme anche su Kuwait, voli da grottaglie, arriva anche il bando per le compagnie. Passiamo alle notizie di cronaca locale con la droga nel capo di Leuca, ci sono 8 arresti, anche spari tra i sodali, parliamo del blitz della Guardia di Finanza Leccese, è andato in scena ieri in particolare nel Basso Salento, nella zona di Presicce Acquarica, portando 8 misure su 9 indagati complessivi. L'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia Leccese si riferisce a fatti avvenuti tra il 2022 e il 2023. C'è l'approfondimento su questa notizia, l'agguato al fornitore, le prove bruciate, la ripartenza dello spaccio con i vari retroscena. Dall'ordinanza dell'operazione del GICO su Presicce Acquarica emerge il tentato omicidio di Francesco Guida, sopravvissuto a colpi di pistola esplosi da Valentina Ingrosso per azzerare un conto su un debito mai saldato per una partita di droga non pagata. Veniamo invece al prefetto che convoca una task force in merito alle corse clandestine tra moto e raduni non organizzati dopo le 2 vittime sulla 358. Riunione tecnica fissata per il 9 ottobre, coinvolti 7 comuni costieri da Otranto a Castrignano del Capo, con presidi straordinari previsti per i fine settimana, con droni e laboratori mobili. Le litoranee, dice il prefetto, non sono circuiti di gara. Non solo un bimbo con il coltello a scuola, adesso un dodicenne è stato trovato con un taglierino mentre sfregava un compagno di classe nella stessa mattinata del precedente episodio. A Maglie un ragazzino avrebbe quindi utilizzato un'arma bianca sul braccio di un coetaneo senza ferirlo, per fortuna. L'insegnante ha subito sequestrato lo strumento, punito con nota e ammonizione. È stata ovviamente informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori per i successivi approfondimenti. Veniamo invece ai furti e spaccate nel Salento, nel mirino due farmacie, un distributore e una casa. Una serie di furti sono stati tentati e riusciti, hanno interessato le marine di Salve ma anche Galatone, Monteroni di Lecce, colpendo esercizi commerciali e un'abitazione. I carabinieri stanno indagando sugli episodi per identificare i responsabili attraverso l'analisi dei filmati di sorveglianza. Pescoluse, Marina di Salve e malviventi hanno colpito una rivendita di prodotti parafarmaceutici, poi si sono spostati a Torre Pali, dove hanno utilizzato un'auto come ariete per entrare in un dispensario farmaceutico. Altro colpo a Galatone, nei danni del distributore di carburante Fly, dove i malviventi hanno colpito il bar tabacchi annesso, e infine un'abitazione a Monteroni. In quest'ultimo caso l'allarme ha messo in fuga i malviventi. Veniamo ancora ai fatti di cronaca. Malore fatale sulla spiaggia di Torre Mozza Ugento, deceduta una turista di 91 anni. La tragedia nella tarda mattinata di ieri, con l'anziano originaria della provincia di Monza che si trovava nei pressi di un villaggio turistico quando ha accusato un malore. Sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la donna purtroppo non c'era più nulla da fare. Ancora auto in fiamme, avvenuto la scorsa notte a Noa, frazione di Galatina. Una squadra dei vigili del fuoco di Maglie intervenuta alle 2:30 in via Agrigento, dove sono andati distrutti un Mercedes Vito e dove è stata coinvolta anche un'auto, una Seat Altea. Gli accertamenti sono in corso, ma è probabile la matrice dolosa. Veniamo ora all'ultima pagina per il calcio. Oggi Lecce riprenderà gli allenamenti dopo lo stop e quindi si torna in campo a Martignano dopo l'allenamento del 27 settembre. Mister Di Francesco ha concesso un paio di giorni di riposo. Oggi i giocatori si ritroveranno, il focus è puntato sul test match di giovedì contro l'Altamura, un amichevole che aveva richiesto il mister per tenere la squadra allenato, almeno per quelli che sono i giocatori rimasti rispetto a tutti i nazionali, ben 9 in giro per il mondo. Di Francesco valuterà anche i progressi di Gubbels, atteso a pieno ritmo per la partita contro il Bologna, e Berisha, che si sta allenando ancora a parte per raggiungere

0: delle 20. Tutte le notizie anche sul nostro sito www.mondoradio.net. Grazie ancora per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti, per tutti, per tutti, per tutti.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro in entrambe le direzioni, in prossimità dello svincolo per Galatina, in provincia di Lecce. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura all'altezza dello svincolo di Presicce, in entrambe le direzioni, in provincia di Lecce, deviazioni in loco. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
5: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
4: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
6: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
7: Buongiorno Salento.
8: Sei andato a scuola, sai contare?
9: Come contare?
8: Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare?
9: Sì, so contare.
8: E sai camminare?
9: So camminare.
8: E contare e camminare insieme lo sai fare?
9: Sì, penso di sì.
8: Allora forza, con te cammina.

0: vite.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È in corso a Pietracatella una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morti lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso, guidati da Marco Graziano, sono entrati da pochi minuti all'interno dello studio di Di Vita, che si trova proprio di fronte all'abitazione dove, nei giorni precedenti al Natale scorso, Sara e la madre Antonella erano state avvelenate. Al momento, nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino, non ci sono indagati.
4: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, alta capacità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, i reati contestati. Su richiesta del PM Harry John Woodcock, il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione.
3: Quasi 10 anni dopo la morte del ricercatore è arrivata la sentenza della Corte d'Assise, che ha condannato a 10 anni 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I genitori hanno parlato di una fede nella giustizia ben riposta, nonostante l'assenza di condanne per l'omicidio, e hanno richiamato le parole di Sergio Mattarella su verità e giustizia.
4: Amara sorpresa per i bambini e le insegnanti della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII di Arcene, comune della provincia di Bergamo. Nella giornata di ieri, quando insegnanti e bambini hanno fatto il loro ingresso nell'istituto, si sono resi conto che il tetto del complesso scolastico era stato rubato. È stata la stessa scuola a comunicare attraverso un post su Facebook di essere stata vittima del consistente furto. Il tetto era stato installato alcuni anni fa durante i lavori di ristrutturazione. I danni non sono ancora stati quantificati, ma sono comunque ingenti, ha affermato la coordinatrice didattica.
3: Alla fine la spunta al centrodestra, che vince le suppletive di Reggio Calabria senza Roberto Vannacci. Il tesoriere di Forza Italia, Fabio Roscioli, considerato vicino alla famiglia Berlusconi e candidato dalla coalizione per il seggio lasciato vuoto alla Camera dall'azzurro Francesco Cannizzaro, ce l'ha fatta. Roscioli porta a casa una vittoria quasi bulgara con il 51,02% di preferenze.
4: Siamo al calcio. Nella serata di Nations League la Francia piega il Belgio e conquista la vetta della gironi a punteggio pieno. La nazionale di Zidane supera in trasferta il Belgio 1-0 grazie al sigillo opposto da Olisa a 2 minuti dal 90esimo. I transalpini si portano così al comando solitario della classifica in attesa di ricevere l'Italia, che ha vinto contro la Turchia venerdì prossimo. Nella Lega B importanti successi di Bosnia e Svezia.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
6: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

E buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti, ben ritrovati insieme su Mondo Radio Tutti Frutti. Un buongiorno dalla vostra Giustina e entusiasmo immotivato. No, scherzo. Allora, dunque, bel tempo ce l'abbiamo, temperature gradevoli ce l'abbiamo, l'entusiasmo per affrontare la giornata, l'energia. Ma comunque magari c'è più chiunque è più energico di me. Il caffè, ecco, il caffè ce l'abbiamo. Quindi insomma stiamo andando avanti bene, come va? Comunque, che dire, 29 settembre, data epica per tanti motivi, no? Dal punto di vista musicale 29 settembre ti ricorda sempre una e una sola cosa. Dopodiché mi sono resa conto che sta finendo settembre e ancora davvero non abbiamo ascoltato nei nostri spazi, negli spazi che condividiamo, questo brano dei Green Day, Wake Me Up When September Ends. Com'è possibile che non mi sia tornato in mente? E allora noi da questo partiamo, svegliatevi quando finisce settembre. Noi questo settembre ce lo siamo però vissuto in pieno e sta finendo, quindi insomma siamo prossimi al risveglio del primo ottobre. Comunque, che dire ragazzi, niente, cominciamo con questo capolavoro dei Green Day su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
0: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.

Sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente, ragazzi. Mamma mia, mamma mia. Allora, siamo partiti con i Green Day, proseguiamo con i Red Hot e arrivano i Nirvana, ragazzi. Perché, insomma, per chi si fosse persa questa bella novità, i reduci dei Nirvana sono saliti sul palco degli MTV Video Music Awards 2026. Hanno ritirato un prestigioso premio, Video Vanguard Award, il premio alla carriera, per l'impatto visivo e culturale assegnato ai Nirvana. Bene, proprio il bassista dei Nirvana ha preso la parola a nome di tutti e ha detto grazie mille ai fan dei Nirvana in tutto il mondo. Insomma, che dire, pensiamo alle idee di quei video, ha detto. Le idee per quei video sono nate tutte dalla visione di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, Kurt Cobain. Kurt era un pezzo unico, irripetibile. Nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare che la nostra band, il nostro suono o la nostra estetica potessero significare così tanto per così tante persone. Ma alla fine la musica ha vissuto di vita propria. Quanto è vero. Cioè, loro facevano musica perché sentivano di doverla fare e volevano, cioè non volevano cambiare il mondo, sentivano di fare quella musica in un modo diverso, perché Kurt era diverso, perché si ritrovavano in un momento, no, di grande ispirazione artistica, era il momento giusto, il posto giusto, e quindi lick it nunc, perfetto, e nascono in Nirvana, così. Ma non possono immaginare che cosa appunto avrebbero significato per milioni di ragazze e ragazzi. Insomma, in Nirvana, dice Novoselic, il bassista di Nirvana, in Nirvana continuano a risuonare così profondamente perché le persone hanno ancora una gran fame di autenticità, vero, di qualcosa di reale, di qualcosa di irremovibile senza compromessi, qualcosa che ti dica che va bene così, che va bene venire esattamente come sei. Kurt avrebbe amato questa eredità. La cosa è che loro sono ancora con noi e proseguono il loro percorso, no, artistico nel mondo dello show business, eccetera, e li vediamo adesso a distanza di oltre 30 anni. Kurt rimarrà sempre giovane e bello in qualche modo, come dice qualcuno, no? Gli eroi sono tutti giovani e belli, e questo è quanto, mentre loro sono parecchio invecchiati, parecchio invecchiati. Allora, arriva Smell Like Teen Spirit, in Nirvana sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente, rimanete all'ascolto. Grande musica da ascoltare quest'oggi, abbiamo cominciato benissimo direi, e quindi restate con noi, mi raccomando.

0: pubblicità. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Queen con Bohemian Rhapsody sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Rieccoci ancora una volta per ritrovati insieme all'ascolto con voi e per voi su Mondo Radio. Bene, bene, bene. Allora, che dire, ragazzi? Abbiamo ascoltato i Queen perché è arrivata questa notizia che mi fa molto ridere. Allora, a quanto pare, Brian May, tra le tante collaborazioni che porta avanti negli ultimi mesi, ha aggiunto questo nuovo progetto. Cioè, ha collaborato Brian May dei Queen con la Portobello Road Distillery di Londra, quindi hanno realizzato, è una distilleria, Portobello Road, la distilleria di Portobello Road di Londra, famosissima Portobello Road, hanno realizzato un gin ispirato alla sua celebre Red Special, ovvero la chitarra costruita insieme al padre Arnold tra il 1963 e il 1964, tant'è che il gin si chiama Red Special Gin ed è un London Dry Gin in edizione limitata. E ci sono ginepro, radice di liquirizia, salvia e arancia calamansi, quindi insomma diciamo che è molto speziato, comunque un London Dry Gin. E tra l'altro questo tipo di arancia viene coltivata nella serra di Brian May e chiaramente insomma dà quella componente agrumata particolare al distillato. La foto è fenomenale perché c'è lui, tra l'altro l'ha condivisa anche sul suo profilo Instagram, mi fanno morire. Allora sì, quando le rockstar condividono cose sui loro profili Instagram mi fa morire questa cosa. Dunque c'è lui con la sua folta chioma bianca appoggiata ad un tavolino con lo sguardo che è uno sguardo, diciamo, che sembra quasi alticcio proprio, perché è uno sguardo ammiccante, però non ammiccante nel senso guarda che ti faccio vedere, no, ammiccante nel senso tutto a posto, è tipo una roba del genere, secondo me, mi manca soltanto il naso rosso, ma comunque la bottiglia tra l'altro è molto bella anche un po' vintage. Quindi c'è scritto Portobello Road sopra e poi c'è scritto Red Special Gin con la chitarra di Brian May, chiaramente rossa. Accanto a lui, appoggiato sul tavolino con la bottiglia, con quello sguardo un po', diciamo, di uno che ha alzato il gomito, c'è la chitarra. C'è la chitarra che lui la tiene in mano, dritta, appoggiata sul ginocchio. Io non so che dire. Comunque, il riferimento alla Red Special non si ferma nel nome. Nel tappo di ogni bottiglia è incastonata una moneta da 6 pence, un richiamo diretto alla moneta che Brian May utilizza da decenni come plettro e che è diventata poi uno degli elementi più riconoscibili del suo modo di suonare, ragazzi. Brian May scrive: mi riconosco nello spirito molto britannico e artigianale di Portobello e nella loro attenzione ai dettagli. Ha presentato il progetto dicendo queste cose e poi ha parlato del parallelismo tra il gin e la sua chitarra. Ha detto: come la chitarra elettrica, anche questo Red Special va gustato responsabilmente. Che gli vuoi dire? Non lo so, ma convinta a comprarlo. Ma sì, dai, edizione limitata, ragazzi, pazzesco.
1: Disco Esco di Radio.
2: Ciao, sono Miglia e Pazzo di Te e Disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

Ed eccoci qua. Allora, compare nelle classifiche d'ascolto un pezzo di Cesare Cremonini. Noi l'abbiamo ascoltato appena uscito, adesso comincia a scalare la propria scalata, comincia questo pezzo, si piazza nettamente.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Nella norma il traffico lungo i tratti della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa che attraversano la Puglia. Prudenza sulla statale 16 Adriatica per la presenza di un mezzo in panne all'altezza di Bari-Santa Fara sulla carreggiata nord. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 99 di Matera per lavori tra Altamura e Venusio in direzione Matera. Torniamo sulla statale 16 Adriatica. Si transita a senso unico alternato tra Sorbo e Lecce per lavori dalle 6 alle 18 fino al prossimo mese di dicembre. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce e sulla tangenziale. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Vado, ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisci

0: A noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria Braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
1: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
4: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
5: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
6: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
5: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
7: Le migliori hits del momento.
8: Le migliori hits del momento.
7: Le più richieste, le più votate,
8: le più vendute.
7: Le più vendute.
8: Solo su Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente.

0: Christmas.
1: Eccoci sulla frequenza di Mondo Radio, tutti frutti, dito nella piaga, Miss Italia sulla frequenza di Mondo Radio. Questo è questo singolo è stato pubblicato il 18 settembre del 2026 ed è il terzo ed è un altro singolo, ecco, estratto dal terzo album in studio della cantautrice, che tra l'altro appunto si intitola proprio così. Ci sono state anche delle delle trattative quasi legali, se non legali proprio, in relazione al fatto che Dito nella Piaga utilizzasse come titolo Miss Italia, il problema era stato sollevato da coloro che insomma sono i patron chiaramente del concorso di bellezza ben noto. Ok, allora, di che cosa parla questo brano? Una canzone che smaschera le aspettative irrealistiche legate all'immagine, ai canoni estetici ideali, e quindi insomma di che parliamo? Parliamo del senso costante di inadeguatezza? Questo rapporto che è complicato con il nostro corpo, e quindi c'è di mezzo poi l'ironia, ma anche la malinconia, un po' quello che caratterizza anche la scrittura di Dito nella Piaga. E chiaramente, insomma, il ritmo del brano spinge al movimento ed è un bel contrasto tra il corpo che balla, diciamo, e invece il testo che ci richiama a pensieri interiori, no? Che un po' non si fermano, perché è un logorio, no? Quello del senso di inadeguatezza che proviamo, ma allo stesso tempo ti tengono bloccata. Bene, bene, bene, Dito nella Piaga, quindi l'abbiamo ascoltata, e comincia anche la scalata di questo singolo all'interno delle classifiche d'ascolto. Detto questo, arrivano anche Annalisa e Madame con Amica sulle frequenze di Mondo Radio. Prosegue il nostro appuntamento in musica di oggi. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze e seguiteci via streaming, mi raccomando. Ti ho chiamato.

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Poco fa gli agenti della squadra mobile di Campobasso e gli uomini del servizio centrale operativo della polizia sono entrati per una perquisizione nello studio di commercialista di Gianni Di Vita Pietracatella, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina. L'ufficio si trova di fronte all'abitazione della famiglia Di Vita Di Jelsi. Ieri si erano concluse le analisi sul computer e sulla chiavetta USB della famiglia Di Vita.
1: I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP partenopeo nei confronti di 20 persone accusate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissione di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e favoreggiamento. L'indagine ha riguardato le opere infrastrutturali per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità alta capacità Napoli-Bari, nello specifico le tratte in fase di realizzazione nelle province di Napoli, Avellino e Benevento.
2: Un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione indagini identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
1: A Catania riprende l'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna che produce una nube eruttiva alta 4 km. La dispersione è in direzione sud e quanto emerge dall'avviso per il volo il VONA emesso dall'INGV Osservatorio Etneo di Catania, che è risalito da arancione a rosso, il massimo grado di allerta. Di conseguenza le operazioni di volo all'aeroporto Fontana Russa di Catania sono state sospese almeno fino alle 15.
2: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Kuwait Italia, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società, secondo cui il price cap avrà una durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti.
1: E siamo al calcio. Il CT della nazionale Roberto Mancini resta con i piedi per terra nonostante la bella vittoria dell'Italia contro la Turchia. I ragazzi hanno giocato bene, se la sono meritata, e serve per capire che loro possono fare cose buone. Sentiamo.
3: Sicuramente per i ragazzi più giovani venire a vincere qua, dove non è un campo così semplice, perché la Francia poi ci ha vinto 1-0 rischiando, credo che sia importante. Adesso bisogna continuare, si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale, nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
2: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, anti-alga, anti-muffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
1: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
3: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
5: Questa è

questo pezzo di Lucio Battisti uscisse adesso, bene, secondo me scalerebbe le classifiche. Parliamo di Hegel. Hegel è, tra l'altro, il brano che abbiamo ascoltato dà il titolo all'album. È l'ultimo album di Lucio Battisti prima della scomparsa e veniva pubblicato giusto il 29 settembre 1994 dall'etichetta discografica numero 1. Hegel è, tra l'altro, il quinto album di Lucio Battisti con i testi di Pasquale Panella ed è intitolato proprio al filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel, quello dell'idealismo tedesco, quello che ha rotto un po' i maroni a tutti quanti ai tempi del liceo, ed è, tra l'altro, un disco che contiene molti riferimenti, richiami filosofici all'estetica ma anche alla vita di Hegel. Tra l'altro, all'interno del disco c'è una canzone che si chiama Tubinga, no? Che prende il titolo proprio dall'omonima città tedesca dove Hegel soggiornò e fu studente in gioventù. E sta roba ce la siamo portata appresso per un sacco di tempo, va bene. Tra l'altro, alcuni dicono che ci siano all'interno dell'album riferimenti ironici all'ex balloriere di Battisti, ovvero Mogol. Detto questo, pensate che è l'unico album di Battisti Hegel le cui edizioni originali furono pubblicate solo su CD e non su LP, però nel 1998 venne pubblicato un cofanetto LB Lucio Battisti, e allora in quel caso hanno inserito questa versione di Hegel in vinile che era stata proprio realizzata appositamente. I singoli Hegel e La bellezza riunita vennero realizzati anche con videoclip. Ora, la copertina, se il periodo bianco di Battisti, no? Con le copertine tutte bianche, poi c'è il disegno o una lettera o qualcosa, e il titolo. La copertina dell'album presenta solo una E maiuscola, e il fatto che ci sia solo questa E ha dato adito a tante interpretazioni. Per esempio, secondo alcuni sarebbe l'iniziale della parola inglese end, fine. Oppure la lettera E è la quinta lettera dell'alfabeto ed Hegel è il quinto album di Battisti con la collaborazione di Panella, sarà per questo, insomma, che dire, ragazzi. Parliamo di un capitolo leggendario della storia della musica. La collaborazione di Lucio Battisti con Pasquale Panella veramente deve essere rivalutata. Vi invito ad ascoltare tutti i loro album e a capire quanto fossero straordinarie sia le musiche di Battisti e la sua ricerca musicale che poi i testi, sono funambolici, ecco, di Panella. Dopodiché, dal punto di vista del successo commerciale, deluse ancora una volta, un po' perché la gente era affezionata a quel Battisti di prima, un po' perché questi album così, in anticipo sui tempi, venivano pubblicati in un contesto in cui in Italia si ascoltava tanta troppa musica straniera. Gli anni 90 le classifiche sono dominate dai grandi successi internazionali. In quel 94, quando venne pubblicato questo singolo alla fine di settembre, ancora in classifica c'erano la Bush con Sweet Dreams, c'erano gli Ice MC, e poi però c'erano gli Snap, però c'era anche Yusundur, e allora noi ci andiamo ad ascoltare 7 Seconds.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
4: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
4: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche arredobagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
4: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
4: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
5: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.
6: Novità, novità, novità, novità, novità, novità, novità.
2: Tutti frutti.

me le definisco io canzoni paranoia, paranoia di ultimo, tutto sulle frequenze di Mondo Radio, tutti i frutti. Allora, questo brano che è scritto appunto da Niccolò Morricone in arte Ultimo, prodotta anche con Davide Simonetta, che ormai ci mette lo zampino dappertutto, è il producer dei producer, diciamo, e appunto è un pezzo che presenta un testo, l'abbiamo ascoltato, abbastanza esplicito. Dice: ultimo, la canzone più importante della mia vita, dice, e insomma è un testo che racconta quello stato emotivo un po' particolare, insomma, di chi vive il contrasto tra un traguardo professionale, pensiamo insomma a quello che è stato anche Ultimo, tutto live a Tor Vergata, e ci sarà appunto questo film che racconta questo concerto evento, sarà al cinema fino al 30 di settembre, già al cinema, quindi ricordatevi il famoso live di Ultimo a Tor Vergata. Dice: questo è lo stato emotivo, questa canzone, di chi vive questo contrasto tra questo traguardo immenso che non è uguali, e il bisogno però di tenere strette le cose più semplici e autentiche. Paranoia, oh, manco quando gli vanno bene le cose Ultimo riesce ad essere felice, è un dato di fatto, un dato di fatto. Vabbè, niente, infatti lo dice pure lui, è onesto, dice: io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive, io non sono bravo, ma dovresti saperlo, parlo solo col cielo, voglio volarci dentro e ti parlo da un'ora ma non uso parole, ma un linguaggio che vola e che va dove vuole, ma siediti accanto a me, insomma, paranoia su paranoia. Vabbè, c'ha ragione pure lui, è il suo modo di sentire, è il suo modo di essere, che dobbiamo fare? Può piacere, può non piacere. Comunque, detto questo, cambiamo genere. Sono le 11.32 in questo 29 settembre 2026, il martedì, sulle frequenze di Mondo Radio, prosegue così.

in the dark e non la gay, ragazze, non la gay. Allora, qualche giorno fa è proprio stato l'anniversario della pubblicazione di Enola Gay, di questo singolo, ed era il 1980, precisamente il 26 di settembre. Ma insomma, vogliamo recuperare questo brano e questo anniversario, nonostante sia il 29, perché per tanti motivi, insomma. Innanzitutto perché poi fondamentalmente è una canzone scritta in pochissimo tempo, perché quando viene l'intuizione arriva, ti metti, butti giù, insomma. E poi era un periodo in cui i synth e tutto quanto il resto, insomma, prendevano piede, e c'erano questi ragazzi che erano ossessionati dei synth, tirano fuori questa melodia così accattivante, che però poi parla di che cosa? Parla dell'Enola Gay, ovvero dell'aereo che sganciò la bomba atomica su Hiroshima. E Su cosa si interroga questo brano, ecco, che poi ti metti un po' come Tropicana del gruppo italiano. Ora, ho capito che ho fatto un paragone azzardato, però insomma è come Ciao Ciao della rappresentante di lista, insomma, no? Quando tutto sta per finire, si racconta, si parla proprio di questo. In particolar modo è un pezzo che si interroga sul dissidio che deve attanagliare colui che sta lì e sta per sganciare una bomba che uccide 140.000 persone per salvarne, insomma, magari, non lo so, 5 milioni da un'altra parte. È veramente terrificante questa cosa. L'orrore della guerra racconta proprio questo. E cosa accade però quando viene pubblicato questo brano, su cui insomma loro sì, ci hanno lavorato al loro album, l'hanno inserito all'interno dell'album, ma erano scettici gli OMD su quello che sarebbe stato poi il destino di questa canzone. Niente, è diventata un successo clamoroso, addirittura Enola Gay, chiaramente siamo in un periodo in cui anche inserire la parola gay era un disastro, uno sfacelo.

Quindi una canzone che continua a risuonare, perché loro dicono, ma in realtà, dicono gli OMD, noi chiudiamo ancora i nostri concerti con Enola Gay e lasciamo poi il palco con la drum machine che suona, e dice, non capisco le band che non vogliono più suonare la loro hit più famosa, la canzone che è stata la chiave di tutta la loro vita. Quindi noi siamo ben felici di suonarle, di chiudere tutti i concerti con Enola Gay, giustamente, però in realtà rappresenta il pop degli anni Ottanta, sicuramente in maniera fulgida, esemplare di quel decennio che stava per cominciare, che parte subito col botto, appunto, però è anche un monito di uno dei momenti più bui dell'umanità. Ed è una canzone attualissima, attualissima. Pensiamo un po' a quanto incomba la minaccia atomica sulle nostre vite, da quello che si legge poi su giornali, che si ascolta, che si sente, eccetera. Ora, in Italia, alla fine di settembre del 1980, il pezzo bello saldamente nella top 5 era questo.

0: pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo.

0: Ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Hai visto il big sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

tutti, eccoci qua sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente sono le 11:51 e 52 in questo 29 settembre 2026, ragazzi, il martedì in compagnia di Mondo Radio e in compagnia chiaramente della musica che vi vogliamo proporre e della serie. Cosa succede quando grandi artisti lasciano nel cassetto qualche pezzo perché all'epoca non convinceva a sufficienza da essere inserito all'interno di un album? Bene, succede che a distanza di 50 anni magari si rendano conto che forse sarebbe anche il caso di pubblicarlo, perché no? Nel mare magnum della musica, diciamo non tutta riuscita che c'è, forse è bene andarsi ad ascoltare qualche, ecco, come in questo caso Stevie Wonder, minore di quelli che sono stati, di quei progetti, di quelle canzoni accantonate, piuttosto che insomma non lo so, ecco, beccarsi qualche playlist da streamare che capita insomma sulla base dell'algoritmo. Bene, Stevie Wonder infatti ha recuperato dagli archivi 4 brani registrati durante le sessioni dell'album Songs in the Key of Life, era il 1976, e fino ad oggi erano rimasti fuori dalla sua discografia ufficiale questi brani. Le canzoni sono state scelte dallo stesso Stevie Wonder tra il materiale inciso all'epoca e quindi sono state raccolte all'interno di un EP, Songs in the Key of Life di EP. Quindi ci sono questi brani: It's Easier, My Life Story of Love, I Can See the Sun in Late December e I'm to Living. E sono 4 tracce nate durante appunto le lavorazioni di questo disco pubblicato 50 anni fa. Dice Stevie Wonder presentando il progetto: abbiamo vissuto con Songs in the Key of Life per 50 anni, ma c'è ancora altro da ascoltare. Quindi ha raccontato che le canzoni facevano parte di quello che stava vivendo e scoprendo durante quel periodo della sua vita, per quanto avesse deciso appunto di non inserirle nell'album. Sono stati scritti e prodotti da Stevie Wonder questi 4 brani e insomma poi ci sono tutti i credits, chiaramente sono stati pubblicati. E tra l'altro proprio qualche settimana fa Stevie Wonder ha annunciato il suo primo tour europeo in 16 anni. Parte il 13 ottobre da Birmingham e farà tappa a Parigi, Copenaghen, Oslo, Stoccolma, Hannover, Colonia, Amsterdam e poi prosegue a Dublino, Londra, Manchester, Glasgow e infine poi ritorna negli Stati Uniti. Insomma, che dire, non tocca l'Italia. Vabbè. Però insomma noi facciamo così, ci andiamo ad ascoltare, proprio tratto da questo EP pubblicato giusto il 28 di settembre, quindi ieri, ci andiamo ad ascoltare It's Easier, Stevie Wonder. Beccatevi questo brano, che bello, meglio un Stevie Wonder minore che qualche cosa di quelle di oggi forse. It's Easier, Stevie Wonder.

0: sound in there.
1: Very good.
0: Put the drums on that.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di proprietà di Di Vita a Campobasso. Gli agenti sono rimasti a lungo all'interno dell'ufficio, sono usciti alle 10.45 e con loro è salito in auto anche Gianni Di Vita, che al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della Procura di Larino per duplice omicidio.
3: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali e interdittive nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Le 20 persone sono accusate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario e doveri d'ufficio e favoreggiamento.
4: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia alle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti.
3: È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che ha raccontato 60 anni di storia italiana, lo annuncia il sito del Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Nato a Zagarolo nel 1937, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 1968. Da allora non aveva mai smesso, montando tutti i giorni sullo scooter, macchina fotografica al collo, per inseguire e catturare istanti e diventare testimone dell'immaginario collettivo.
4: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburante sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva accogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
3: Siamo al calcio, 6 gol in 11 partite con la maglia della nazionale italiana, partendo dagli anni 90 e in poi, e più Esposito, il migliore di sempre con la maglia azzurra. L'attaccante della nazionale ha parlato dopo il successo contro la Turchia. Lo ascoltiamo ai microfoni di Sky Sport.
5: L'emozione quando indossi questa maglia è incredibile. Sono contento che sta andando bene. Il mister ci ha chiesto di divertirci, di fare quello che ci sentivamo ed è stato quello che abbiamo fatto soprattutto nel primo tempo.
4: Per ora è tutto, a più tardi.

Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: La Sien.
1: Anteprima notizie.
2: Alle 12.30 il GR locale in apertura un incidente con un'auto rubata finita fuori strada e ribaltatasi nelle campagne circostanti sulla provinciale Lecce-Torrechianca. Quindi la task force convocata dalla prefettura di Lecce dopo l'incidente mortale costato la vita a due motociclisti sulla litoranea del Salento. Poi ancora cronaca, l'attualità con la raccolta della plastica che si sta sbloccando, le news dal mondo e lo sport in chiusura.
3: Ehi, hey, sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862. Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.

Le frequenze di Mondo Radio, tutti pronti naturalmente. Allora, dopo aver ascoltato Kintsugi e Lisa, arrivano anche i Depeche Mode, ragazzi, con Where's the Revolution. Allora, detto questo, qual è la rivoluzione? La rivoluzione sarebbe veramente una grande rivoluzione se riuscissimo a capire, insomma, come orientarci per quel che riguarda i nostri spostamenti e soprattutto, ecco, quale automobile scegliere, perché ormai l'offerta è talmente tanto vasta che uno, insomma, non sa più a che santo votarsi. Votate via Valmauto a Trecase, che è il santo che veramente, insomma, basta chiedere, Valmauto risponde, davvero. Allora, ogni giorno chiaramente bisogna scegliere. C'è per noi l'automobile giusta per noi, qual è? Quella benzina, quella ibrida, quella che va a GPL, quella che va a diesel, quella che è totalmente elettrica. Allora, a chi possiamo chiedere se non al Valmauto? Perché da Valmauto scopriremo che l'auto perfetta non esiste, però esiste l'auto fatta su misura per noi, quindi l'auto perfetta per noi. Anche perché da Valmauto a Trecase troviamo un assortimento di auto di tutte le marche e di tutti i modelli. Troviamo affidabilità con il miglior usato aziendale e troviamo convenienza su auto nuove e chilometro zero. Quindi smettete di girare, perché l'auto giusta vi attende da Valmauto. E ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Kia, Hyundai, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Valmauto, vendite e noleggio auto, vi aspetta a Trecase nella zona industriale. Visitate il sito www.valmauto.it o chiamatelo 0833 54 40 00. Allora, ci avviamo e procediamo verso la fine di questo appuntamento in musica di oggi, in questo 29 settembre 2026. Sono le 12:17, il martedì mattina proseguo in compagnia di

0: Pubblicità.
1: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
6: Attenzione, concentrazione.

Ci siamo in chiusura, ragazzi. Ci salutiamo dopo aver ascoltato la banda Bardò con questi featuring bellissimi. C'era Max Gazzè, Carmen Consoli, Caparezza. E chiudiamo, però, cambiando decisamente genere, facendo un volo bindarico pazzesco. Arriviamo a Elton John con Crocodile Rock. Chiudiamo così questo appuntamento del martedì, secondo giorno della settimana, penultimo giorno del mese di settembre 2026. Fra poco arriva l'informazione, chiaramente il giornale radio locale a cura della nostra redazione con Davide Ruberto. Io, che sono la vostra Giustina, vi do appuntamento a domani mattina e vi consiglio di rimanere sintonizzati all'ascolto su Mondo Radio per tutto il resto della giornata, perché Mondo Radio Tutti Frutti sia la vostra colonna sonora, la colonna sonora del

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Un'auto è finita fuori strada e si è ribaltata sulla provinciale Lecce-Torrechianca in via Adriatica, ma quando è stata raggiunta dalle forze dell'ordine all'interno non c'era nessuno e la vettura è risultata rubata. Intorno alle 2 della scorsa notte una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale leccese è intervenuta sul posto. I soccorritori hanno trovato una Mercedes ribaltata senza persone all'interno. Sul luogo anche i carabinieri che hanno effettuato gli accertamenti sulla targa del mezzo, risultato poi rubato. I militari dell'arma conducono le indagini per risalire ai ladri. La prefettura di Lecce intensifica le azioni di prevenzione e contrasto alle corse clandestine sulle strade litoranee del Salento dopo l'incidente mortale avvenuto domenica scorsa lungo la provinciale 358 in cui hanno perso la vita due motociclisti. Il prefetto Natalino Manno ha convocato una task force per venerdì 9 ottobre con l'obiettivo di varare un nuovo piano strategico di intervento. È stato chiesto ai sindaci dei comuni costieri interessati di predisporre una programmazione semestrale dei turni di presidio straordinario delle polizie locali. Sono invece già in fase di programmazione delle misure strutturali, tra queste un progetto da 20 milioni di euro destinato alla riqualificazione, messa in sicurezza e moderazione del traffico sulle strade costiere. Dramma ieri mattina sul litorale ionico nella marina di Torre Mozza. Un'anziana turista di 91 anni in vacanza nel Salento insieme a un'amica ha perso la vita a seguito di un improvviso malore accusato dopo essere uscita dall'acqua. Ad accorgersi subito delle condizioni della 91enne è stato il bagnino in servizio di salvataggio presso un lido che ha prestato i primi soccorsi. Sul posto è poi giunta un'ambulanza. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Il personale medico purtroppo non ha potuto far altro che constatare il decesso. Paura ieri pomeriggio a Taurisano per la fuoriuscita di gas in seguito ad un incidente stradale. Lo scontro è avvenuto in via Silvio Pellico e ha coinvolto due auto, una Land Rover Defender e una Peugeot 307. Dopo l'impatto il fuoristrada è andato a finire contro il muro di un'abitazione e ha rotto il tubo del gas. Subito è scattato l'allarme per paura di un'esplosione e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Ugento che sono riusciti a bloccare la fuoriuscita. Tutta l'area circostante è stata temporaneamente evacuata sino al termine delle operazioni e alla messa in sicurezza della zona. Prosegue l'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità sul territorio salentino. Nell'ultima settimana il questore di Lecce, Vincenzo Massimo Modeo, ha adottato 21 provvedimenti di prevenzione. 6 da cure, il divieto di accesso alle aree urbane, sono stati emanati nei confronti di soggetti coinvolti in una rissa verificatasi a Gallipoli. 8 invece i provvedimenti emessi per episodi legati a manifestazioni calcistiche, in particolare durante Ruffano Atletico Tricase e Casarano Cosenza. Ci sono poi 3 misure di allontanamento dai comuni di Ruffano, Melpignano e Novoli e 4 avvisi orali nei confronti di persone considerate socialmente pericolose. L'emergenza plastica continua ad essere un problema, ma oggi il servizio di raccolta si è svolto normalmente. L'impianto Sud Gas di Campi Salentina al momento non è in grado di ricevere conferimenti, pertanto sarà già l'ambiente attaviano a supplire temporaneamente la chiusura del sito di riferimento a Galatone, non più disponibile per nuovi conferimenti da mercoledì scorso. Già l'ambiente, già contrattualmente impegnata con gli Aro 8 e 11, proverà a includere anche i conferimenti dell'Aro 3, mentre non potrà farlo per quelli dell'Aro 2 e per alcuni comuni dell'Aro 6 come Nardò. Tuttavia la raccolta prosegue negli Aro 1 e 4 che continueranno a utilizzare l'impianto Sud Gas di Campi Salentina. Infine l'impianto Ecorisorse di L'Equile è ancora inutilizzabile dopo l'incendio del 29 agosto scorso. Cambiamo argomento, veniamo alle news dal mondo grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è dell'attivista Francesca Moruso di Freedom Flotilla Italia.
2: Il 23 settembre scorso l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha pubblicato il rapporto dal titolo West Bank: The Impact of Settler Attacks, prendendo in esame il periodo che va da gennaio 2023 ad agosto del 2026. È proprio in questa fascia temporale che sono stati registrati oltre 6.190 attacchi di coloni contro i palestinesi, con 72 morti e più di 5.700 feriti. Sono inoltre più di 6.500 le persone che sono state costrette a lasciare le proprie case, 49 le comunità che risultano completamente sfollate e altre 83 quasi totalmente. Inoltre, nello stesso periodo, sono stati danneggiati circa 88.000 alberi e piante e più di 3.000 veicoli. I dati si inseriscono in un quadro di tensione sempre più crescente in Cisgiordania e infatti di stanotte la notizia di scontri tra circa 100 coloni e forze di sicurezza israeliane giunte sul posto per far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombero di coloni che a luglio avevano occupato 3 case, ed è avvenuto proprio durante il rientro a casa delle famiglie palestinesi nel villaggio di Jolad nella Cisgiordania centrale.
1: E chiudiamo con il calcio, spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
3: Il Lecce ha ripreso quest'oggi gli allenamenti al centro sportivo di Martignano ed intanto Sergio Di Francesco registra le indicazioni che arrivano e arriveranno in questi giorni dai 9 nazionali giallorossi impegnati con le rispettive selezioni. Detto questo, sicuramente c'è grande attenzione per le sfide che vedono Lassana Koulibaly, che cerca conferme con il suo Mali dopo la vittoria dell'esordio nelle qualificazioni della Coppa d'Africa, e magari a consolidare la prestazione già offerta in maniera interessante nel primo turno, mentre Fofana con il suo Togo sarà avversario dello Zambia dell'ex Lamek Banda. Infine si cercano segnali di conferma e di crescita da parte del mediano Ngom con la sua Mauritania, vittoriosa all'esordio contro la nazionale della Repubblica Centroafricana, ed infine l'esterno offensivo Joel Monteiro, che stasera sarà impegnato in casa della Scozia. E per l'esterno giallorosso si attendono i primi minuti sul campo con la nazionale elvetica.
1: Con questo servizio è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
5: Pomeriggio Tutti Frutti, le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Pomeriggio, tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di sua proprietà a Campobasso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della procura per duplice omicidio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero scattate dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso.
1: Sembra sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007, un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi, per il quale invece potrebbe concretizzarsi una richiesta di revisione della sentenza. Secondo i PM, sul DNA ricavato dai pedali della bicicletta è stata rilevata la presenza di controanalisi idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa.
2: Un 17enne è stato arrestato dalla polizia in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini a carico del giovane residente in provincia di Trento sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il ragazzo avrebbe manifestato ammirazione per i terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca.
1: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La polizia nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Il piano prevede il loro trasferimento in autobus al centro di assistenza temporanea per stranieri, dove saranno identificati dalla polizia.
2: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, che in tarda mattinata è già tornato pienamente operativo. Come rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione, sono ripristinati arrivi e partenze con effetto immediato. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 km.
1: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburanti sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva accogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: C'è qualcosa che può prescrivere, dottore?
4: Mondo Radio, tutti frutti.
5: Oh, questo è il suo rimedio per tutto.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità. Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
0: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Mondo Radio, tutti frutti.
5: We remember.

0: Uè, hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao!

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: pubblicità. Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Nella norma il traffico lungo i tratti della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa che attraversano la Puglia. Prudenza sulla statale 16 Adriatica per la presenza di un mezzo in panne all'altezza di Bari-Santa Fara sulla carreggiata nord. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 99 di Matera per lavori tra Altamura e Venusio in direzione Matera. Torniamo sulla statale 16 Adriatica. Si transita a senso unico alternato tra Surbo e Lecce per lavori dalle 6 alle 18 fino al prossimo mese di dicembre. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce e sulla tangenziale. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
3: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
2: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
4: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso e anche yogurteria e creperia.
5: Radio's golden old. And we remember.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio, dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, il popolo americano ha il diritto di conoscere la verità. È il messaggio al centro di una lunghissima lettera aperta che i guardiani della rivoluzione dell'Iran hanno indirizzato ai cittadini americani, in particolare a studiosi, studenti e giornalisti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington e sulle sue conseguenze. Nel documento i Pasdaran accusano l'America di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran, sostenendo che il conflitto abbia provocato finora più di 3.600 vittime iraniane, la maggior parte delle quali civili, tra cui 400 bambini.
1: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso intorno alle 11. L'uomo era stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione effettuata in mattinata in un suo ufficio. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo aperto dalla procura di Larino per duplice omicidio.
2: Non è estinta la prescrizione, ma ancora da scontare la pena di 14 anni per Raffaele Ventura, 76enne, ex membro delle formazioni comuniste combattenti, per concorso morale nell'omicidio del 77 del vice brigadiere Antonio Custra a Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello dopo un giudizio di rinvio della Cassazione sul ricorso del PG. Ventura vive da decenni in Francia sulla base della dottrina Mitterrand.
1: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne, altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
2: E intanto, dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando, si legge in una nota della società, il proprio impegno a sostegno dei consumatori. La misura avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre.
1: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, tornato dunque pienamente operativo. Come rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione, sono stati ripristinati arrivi e partenze. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 chilometri.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

0: Pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Flashback to the music of yesterday.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la Cupra Tavascan, il primo SUV coupé totalmente elettrico del marchio spagnolo. Nella sua variante di punta VZ adotta la trazione integrale e mette a terra 340 cavalli di potenza complessiva. Il look futuristico e un assetto rigido la rendono una vettura di carattere dedicata a chi vuole distinguersi su strada. L'ultima novità a quattro ruote del mese è una vera e propria icona britannica che cresce in spazio, la nuova Mini Cooper 5 porte. Mantiene intatto l'inconfondibile go-kart feeling, ma offre più abitabilità per i passeggeri posteriori. Sotto il cofano batte un motore turbo benzina da 2000 cm cubici, capace di sviluppare 204 cavalli. Passiamo alle due ruote per scoprire la prima moto di grande serie al mondo con tecnologia ibrida reale. La Kawasaki Ninja 7 Hybrid abbina un motore bicilindrico termico da 451 cm cubici a un propulsore elettrico da 9 kW per 59 cavalli combinati. Grazie alla funzione e-boost offre lo scatto iniziale fulmineo di una 1000, ma con i consumi ridotti di una piccola cilindrata. Grande ritorno di uno storico marchio italiano. Arriva la nuova moto Morini Corsaro 750, una naked dal design muscoloso e d'impatto. Il cuore pulsante è un nuovissimo motore bicilindrico AV da 750 cm cubici di cilindrata, capace di erogare 96 cavalli. Agile tra le curve e ricca di carattere, è una moto nata per valorizzare il puro piacere di guida italiano. Chiudiamo con una curiosità che riguarda il carburante del futuro. In Germania è stato inaugurato il primo impianto pilota che produce i fuel sintetico partendo esclusivamente dal riciclo dei rifiuti plastici urbani. Questo carburante, chimicamente identico alla benzina tradizionale, riduce le emissioni di CO2 del 90% e permette ai normali motori a pistoni di sfrecciare a oltre 250 km orari senza inquinare l'atmosfera. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.

60-70 Classics. 60-70 Classics. Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro di Bolzano. L'incidente è avvenuto nella mattinata intorno alle 10:20 in via Garibaldi, davanti a uno degli ingressi del centro commerciale Walter Park e nelle vicinanze della stazione ferroviaria. L'allarme è scattato immediatamente. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente e stanno ricostruendo la posizione della piccola e del furgone nei momenti che hanno preceduto l'impatto fatale.
1: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso dopo essere stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione in un suo ufficio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero state disposte dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati.
2: Difese dei tre 007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione in cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
1: Gli esteri: prende una piega inaspettata il caso del presunto piano di attacco nei pressi della base RAF di Fairford nel Regno Unito. Gli accertamenti effettuati sui tre furgoni fermati domenica scorsa non avrebbero portato al ritrovamento di esplosivi funzionanti. I 5 uomini fermati, tutti cittadini britannici di età compresa tra i 23 e i 25 anni, erano stati inizialmente arrestati per presunti reati legati agli esplosivi e successivamente anche con l'accusa di preparare un atto terroristico. Ieri sono stati quindi tutti rilasciati su cauzione, anche se rimangono sotto indagine.
2: Lo stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio iraniano, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che se l'Iran avesse l'arma nucleare la userebbe. Intanto i Pasdaran accusano gli Stati Uniti di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran e mandano una lunghissima lettera ai cittadini americani, in particolare a studiosi, studenti e giornalisti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington.
1: Lo sport: Aston Martin ha annunciato ufficialmente il rinnovo per la stagione 2027 dei contratti del canadese Lance Stroll e dello spagnolo Fernando Alonso. La prossima sarà dunque la quinta stagione consecutiva con la stessa coppia di piloti per la scuderia del mondiale di Formula 1. In casa Ferrari arriva intanto l'ufficialità, confermata la piena fiducia in Fred Vasseur nel suo team.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

0: pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Ehi! Psst, sì, dico proprio a te! Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
3: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30 per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
6: Sexy voodoo party, yeah. What are you looking at?

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma tutto per il tuo spazio esterno.

0: Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
1: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
0: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70.

Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio. Dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso dopo essere stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione in un suo ufficio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero state disposte dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati.
1: La Digos di Verona ha arrestato un ragazzo di 17 anni residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il giovane avrebbe ripetutamente manifestato esplicita ammirazione per i cosiddetti terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca.
2: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, i reati contestati. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta calcestruzzo di scarsa qualità, circostanza di straordinaria gravità per il GIP, le mazzette nascoste nei panettoni regalati a Natale.
1: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a 2 colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
2: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa nordafricana. Il piano prevede il trasferimento al centro di assistenza temporanea di circa 300-400 stranieri che saranno poi identificati dalla polizia. Mentre i migranti venivano disposti in fila questa mattina in attesa di raggiungere gli autobus, un gruppo di 20-30 persone ha superato il cordone di sicurezza correndo sulla sabbia in direzione del centro. Dopo un breve inseguimento, una mezza dozzina di migranti è stata fermata mentre altre sono riuscite ad allontanarsi.
1: Il calcio: brutte notizie in casa Milan. Salamakers ha riportato un infortunio alla caviglia durante l'allenamento e nelle prossime ore sarà sottoposto agli esami strumentali necessari per valutare l'entità del problema. Al momento non sono dunque ancora disponibili indicazioni precise sui tempi di recupero. Sospiro di sollievo invece per Juventus e Luciano Spalletti. Per Conseil Sao l'allarme è rientrato. Nella sfida di Nations League vinta dal Portogallo in Norvegia, l'esterno bianconero aveva rimediato un brutto colpo ed era rimasto a terra tenendosi il ginocchio sinistro, ma niente di grave, soltanto una botta che potrà riassorbirsi in pochi giorni.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: C'è qualcosa che può prescrivere, dottore?
4: Mondo Radio, tutti frutti.
5: Oh, questo è il suo rimedio per tutto.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
6: Pomeriggio tutti frutti, le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

0: pubblicità.
1: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
2: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
1: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Buon pomeriggio da Davide Ruberto e dalla redazione. Apriamo con il maxi furto avvenuto in un impianto di depurazione dell'acquedotto pugliese alla periferia di Gallipoli. Ignoti hanno raggiunto il serbatoio del gruppo elettrogeno e lo hanno svuotato fuggendo con circa 1400 litri di gasolio. L'episodio si è verificato la scorsa settimana, ma è stato scoperto soltanto adesso da alcuni operai. Il combustibile sarebbe stato sottratto dall'interno del serbatoio di emergenza del sistema di trattamento dell'acqua fognaria. Sul luogo sono giunti i carabinieri di Gallipoli per i rilievi e le indagini. Il danno economico è ancora in corso di quantificazione e le indagini dei militari dell'arma sono attualmente in corso. Ancora cronaca, un'auto è finita fuori strada e si è ribaltata sulla provinciale Lecce-Torrechianca in via Adriatica, ma quando è stata raggiunta dalle forze dell'ordine all'interno non c'era nessuno e la vettura è risultata rubata. Intorno alle 2 della scorsa notte una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale leccese è intervenuta sul posto. I soccorritori hanno trovato una Mercedes ribaltata senza persone all'interno. Sul luogo anche i carabinieri che hanno effettuato gli accertamenti sulla targa del mezzo, risultato poi rubato. I militari dell'arma conducono le indagini per risalire ai ladri. La prefettura di Lecce intensifica le azioni di prevenzione e contrasto alle corse clandestine sulle strade litoranee del Salento dopo l'incidente mortale avvenuto domenica scorsa lungo la provinciale 358 in cui hanno perso la vita due motociclisti. Il prefetto Natalino Manno ha convocato una task force per venerdì 9 ottobre con l'obiettivo di varare un nuovo piano strategico di intervento. È stato chiesto ai sindaci dei comuni costieri interessati di predisporre una programmazione semestrale dei turni di presidio straordinario delle polizie locali. Sono invece già in fase di programmazione delle misure strutturali, tra queste un progetto da 20 milioni di euro destinato alla riqualificazione, messa in sicurezza e moderazione del traffico sulle strade costiere. Dramma ieri mattina sul litorale ionico nella marina di Torre Mozza. Un'anziana turista di 91 anni in vacanza nel Salento insieme a un'amica ha perso la vita a seguito di un improvviso malore accusato dopo essere uscita dall'acqua. Ad accorgersi subito delle condizioni della 91enne è stato il bagnino in servizio di salvataggio presso un lido che ha prestato i primi soccorsi. Sul posto è poi giunta un'ambulanza. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Il personale medico purtroppo non ha potuto far altro che constatare il decesso. Paura ieri pomeriggio a Taurisano per la fuoriuscita di gas in seguito ad un incidente stradale. Lo scontro è avvenuto in via Silvio Pellico e ha coinvolto due auto, una Land Rover Defender e una Peugeot 307. Dopo l'impatto il fuoristrada è andato a finire contro il muro di un'abitazione e ha rotto il tubo del gas. Subito è scattato l'allarme per paura di un'esplosione e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Ugento che sono riusciti a bloccare la fuoriuscita. Tutta l'area circostante è stata temporaneamente evacuata sino al termine delle operazioni e alla messa in sicurezza della zona. Prosegue l'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità sul territorio salentino. Nell'ultima settimana il questore di Lecce, Vincenzo Massimo Modeo, ha adottato 21 provvedimenti di prevenzione. 6 da cui, il divieto di accesso alle aree urbane, sono stati emanati nei confronti di soggetti coinvolti in una rissa verificatasi a Gallipoli. 8 invece i provvedimenti emessi per episodi legati a manifestazioni calcistiche, in particolare durante Ruffano Atletico Case e Casarano Cosenza. Ci sono poi 3 misure di allontanamento dai comuni di Ruffano, Melpignano e Novoli e 4 avvisi orali nei confronti di persone considerate socialmente pericolose. L'emergenza plastica continua ad essere un problema, ma oggi il servizio di raccolta si è svolto normalmente. L'impianto sul gas di Campi Salentina al momento non è in grado di ricevere conferimenti, pertanto sarà già l'ambiente attaviano a supplire temporaneamente la chiusura del sito di riferimento a Galatone, non più disponibile per nuovi conferimenti da mercoledì scorso. Già l'ambiente, già contrattualmente impegnata con gli aro 8 e 11, proverà a includere anche i conferimenti dell'aro 3, mentre non potrà farlo per quelli dell'aro 2 e per alcuni comuni dell'aro 6 come Nardò. Tuttavia la raccolta prosegue negli aro 1 e 4 che continueranno a utilizzare l'impianto sul gas di Campi Salentina. Infine l'impianto ecorisorse di L'Equila è ancora inutilizzabile dopo l'incendio del 29 agosto scorso. Cambiamo argomento, veniamo alle news dal mondo. Grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina, il contributo di oggi è dell'attivista Francesca Moruso di Freedom Flotilla Italia.
2: Il 23 settembre scorso l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha pubblicato il rapporto dal titolo West Bank: The Impact of Settler Attacks, prendendo in esame il periodo che va da gennaio 2023 ad agosto del 2026. È proprio in questa fascia temporale che sono stati registrati oltre 6.190 attacchi di coloni contro i palestinesi, con 72 morti e più di 5.700 feriti. Sono inoltre più di 6.500 le persone che sono state costrette a lasciare le proprie case, 49 le comunità che risultano completamente sfollate e altre 83 quasi totalmente. Inoltre, nello stesso periodo, sono stati danneggiati circa 88.000 alberi e piante e più di 3.000 veicoli. I dati si inseriscono in un quadro di tensione sempre più crescente in Cisgiordania. E infatti di stanotte la notizia di scontri tra circa 100 coloni e forze di sicurezza israeliane, giunte sul posto per far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombero di coloni che a luglio avevano occupato 3 case. Ed è avvenuto proprio durante il rientro a casa delle famiglie palestinesi nel villaggio di Jolad, nella Cisgiordania centrale.
1: E chiudiamo con il calcio, spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
3: Il Lecce ha ripreso quest'oggi gli allenamenti al centro sportivo di Martignano ed intanto Sergio Di Francesco registra le indicazioni che arrivano e arriveranno in questi giorni dai 9 nazionali giallorossi impegnati con le rispettive selezioni. Detto questo, sicuramente c'è grande attenzione per le sfide che vedono Lassana Koulibaly, che cerca conferme con il suo Mali dopo la vittoria dell'esordio nelle qualificazioni della Coppa d'Africa, e magari a consolidare la prestazione già offerta in maniera interessante nel primo turno, mentre Fofana con il suo Togo sarà avversario dello Zambia dell'ex Lamek Banda. Infine si cercano segnali di conferma e di crescita da parte del mediano Ngomo con la sua Mauritania, vittoriosa all'esordio contro la nazionale della Repubblica Centrafricana, ed infine l'esterno offensivo Joel Monteiro, che stasera sarà impegnato in casa della Scozia. E per l'esterno giallorosso si attendono i primi minuti sul campo con la nazionale elvetica.
1: Con questo servizio è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
5: Pubblicità.
6: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
7: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
5: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
8: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
3: Flashback to the music of yesterday.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
1: Andrea Tempestini, giornalista e vice direttore di Libero Quotidiano, è stato trovato morto in casa sua a Milano. L'allarme sarebbe stato lanciato dalla sorella ieri sera. Non ci sarebbero segni di un'eventuale aggressione. Il cadavere sarebbe stato rinvenuto in cantina. Molti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore.
2: Gli esteri, un aereo militare russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio e il ferimento di uno. L'aereo è un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.
1: 30 anni di carcere, quanto già scontato da Douglas Stewart Carter, un uomo di 71 anni condannato a morte per l'omicidio di Eva Olsen, zia di un capo della polizia, avvenuto nel 1985. Da allora l'uomo è rinchiuso in un penitenziario dello Utah, Stati Uniti, ma i magistrati, riesaminando il suo caso, hanno stabilito che le prove del DNA non lo collegano al delitto. Un giudice statale ha ordinato l'immediata scarcerazione dell'uomo. In Tennessee invece domani verrà eseguita la condanna a morte di Krista Pike, accusata di aver ucciso nel 1995 una compagna di classe. È la prima volta in oltre 200 anni che in questo stato americano viene eseguita la pena di morte su una donna.
2: L'Italia si attesta al vertice della classifica europea per il consumo di cannabis tra i giovani adulti. Ben il 21,5% delle ragazze e dei ragazzi tra i 15 e i 34 anni ha fatto uso almeno una volta nell'ultimo anno di cannabinoidi, staccando nettamente altri paesi come Spagna, Francia e Germania. A riportare il dato è il portale scuola.net, che contestualmente ha chiesto alla sua community un parere sull'annosa questione della legalizzazione di queste sostanze. Su un campione di 1000 giovani under 35, ben l'85% si è dichiarato favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere.
1: Il calcio: questa settimana l'UEFA distribuirà circa 31,5 milioni di euro ai club che hanno messo a disposizione i propri giocatori per la Nations League 2024-2025. Il meccanismo di distribuzione del programma rimane invariato rispetto all'edizione precedente e prevede un indennizzo calcolato su base giocatore partita, con un importo di 3.845 euro per ogni presenza. Ben 611 club coinvolti. Il Lipsia riceverà l'importo complessivo più elevato, pari a circa 353.000 euro, per aver messo a disposizione 16 propri giocatori.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
6: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
5: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
7: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
5: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
7: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
5: Jesco è a Melissano, zona industriale.
7: Come posso contattare Jesco?
5: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
7: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
8: Lascia che

0: troverà insieme.
1: Pomeriggio tutti frutti,
2: tutti frutti, frutti.
1: Le canzoni più belle,
2: le canzoni più belle
1: su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com. Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Ehi, psst, sì, dico proprio a te.
5: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
4: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
6: Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti Frutti.

0: pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro in entrambe le direzioni, in prossimità dello svincolo per Galatina, in provincia di Lecce. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura all'altezza dello svincolo di Presicce, in entrambe le direzioni, in provincia di Lecce, deviazioni in loco. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
3: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
2: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
4: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un...

0: dove vado?
1: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Perquisizione a Pietra Catella nello studio di Gianni Di Vita, papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella di stamattina, sarebbero state disposte in seguito ad una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagini.
1: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge l'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona a un maggiore e a 2 colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha detto il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
2: Dopo Eni e P, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
1: Botta e risposta tra la Russia e la NATO. Mosca, attraverso l'ambasciata russa in Belgio, ha avvertito l'alleanza che la politica irresponsabile della NATO nei confronti dell'exclave russa di Kaliningrad sul Baltico aumenta il rischio di un confronto militare diretto. Intanto un aereo militare russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio. Il velivolo è un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.
2: Lo Stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio iraniano, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che se l'Iran avesse l'arma nucleare la userebbe. Intanto i Pasdaran accusano gli Stati Uniti di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran e mandano una lunghissima lettera ai cittadini americani, in particolare a studiosi, giornalisti, studenti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington.
1: Calciomercato, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma e ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione sportiva 2026-2027, con un'opzione in favore del club per 2 ulteriori stagioni sportive. Lo comunica la società ducale. L'annuncio arriva 2 giorni dopo l'addio di Carlos Cuesta. Gilardino avrà qualche settimana di tempo per conoscere i suoi nuovi giocatori prima dell'esordio in panchina con il Parma, in programma il prossimo 10 ottobre a San Siro alle 18 contro l'Inter.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio, tutti frutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.

0: Questa è Pubblicità. Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
1: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.
4: Mondo Radio, Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
3: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
2: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
4: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
5: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio. Una grande radio in tutto il Salento.

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.

0: Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
1: Pubblicità. Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
4: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica a richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, la Russia attraverso la sua ambasciata in Belgio ha scritto la NATO per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'enclave di Kaliningrad, aumentando di conseguenza i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio, si legge così nella dichiarazione. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver anche risposto, denunciando le minacce di usare la forza da parte della Russia e ricordando la natura difensiva dell'alleanza.
3: Perquisizione a Pietracatella nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella effettuata stamattina, sarebbero state disposte in seguito a una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagati.
4: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza di appello, e quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a 2 colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha così detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
3: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne e altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
4: Dopo Eni e P, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
3: Chiusura in calo per le borse europee, che scivolano sul finale di seduta in scia alla del mercato obbligazionario, dove i treasury trentennali hanno toccato nuovi massimi dal 2002 e ai dati deludenti sulla fiducia dei consumatori americani, scesa ai minimi dal 2014. Parigi ha ceduto lo 0,53%, Londra lo 0,45%, mentre Francoforte è salita dello 0,1%. Chiude in lieve rialzo Piazza Affari. Il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,09% a 51.804 punti.
4: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Mondo Radio,
6: Mondo Radio,
7: Mondo Radio,
8: Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
3: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa. Il piacere del regalo.
4: Dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità, rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Pubblicità. Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
1: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

Mondoradio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. In Liguria code di 9 km per traffico e lavori tra Pietraligure e Spotorno verso Genova. File anche in direzione di Ventimiglia tra Spotorno e Orcofellino. Altre code sulla A8 Milano-Varese tra Milano e Fiera Milano e da Bussarsizio a Gallarate tutto verso Varese. Sul percorso milanese dell'A4 traffico intenso con code tra Pero e Milano Est verso Venezia e tra Monza e Cormano direzione Torino. Si sta in coda sulla Milano Meda per incidente altezza Meda nelle due direzioni. Per un veicolo fermo file sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. Sulla 14 Adriatica si sta in coda per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara verso Pescara e poi direzione Ancona tra Pescara Sud e Pescara Ovest. A Roma ancora traffico intenso sul raccordo anulare con code a tratti lungo le due carreggiate. A sud della capitale lunghe code per incidente sulla Pontina altezza Prati di Mare verso la Cristoforo Colombo. Sulla 1 Roma-Napoli incidente con code tra Asse Mediano e lo svincolo a 16 verso Napoli. Chiusa per incidente poi la statale 100 di Gioia del Colle tra Masseria Beatrice e il casello di Mottola Castellaneta della 14 Adriatica nelle due direzioni. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
4: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
5: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
4: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo.

0: me.
1: Music Box, tutti i colori della musica con Francesco Martella.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.

0: Music Box, Music, Music Box, Box, Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera dalla redazione, da Davide Roberto. La provincia di Lecce ha avviato un progetto di raccolta, trasporto e smaltimento, recupero dei rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali e nelle aree adiacenti. Per un importo complessivo di quasi 100.000 euro, l'ente di Palazzo dei Celestini ha affidato un servizio che richiede interventi di pulizia rapidi ed efficaci, come stabilito dalla determinazione dirigenziale. Le attività si concentreranno principalmente sulla raccolta manuale, mirano a prevenire accumuli significativi di materiale lungo i bordi delle strade. Dal 2021 fino ad oggi il servizio ha consentito lo smaltimento di oltre 3.400 tonnellate di rifiuti in 5 anni, tra cui più di 19 tonnellate di amianto. Passiamo al maxi furto avvenuto in un impianto di depurazione dell'acquedotto pugliese alla periferia di Gallipoli. Ignoti hanno raggiunto il serbatoio del gruppo elettrogeno e lo hanno svuotato, fuggendo con circa 1.400 litri di gasolio. L'episodio si è verificato la scorsa settimana, ma è stato scoperto soltanto adesso da alcuni operai. Il combustibile sarebbe stato sottratto dall'interno del serbatoio di emergenza del sistema di trattamento dell'acqua fognaria. Sul luogo sono giunti i carabinieri di Gallipoli per i rilievi e le indagini. Il danno economico è ancora in corso di quantificazione e le indagini dei militari dell'arma sono attualmente in corso. Ieri mattina i carabinieri della compagnia di Lecce hanno fermato un 52enne originario di Lizzanello durante un pattugliamento e lo hanno scoperto con della droga. I militari hanno sottoposto a verifica l'uomo, insospettiti dall'atteggiamento. La perquisizione ha portato a rinvenire mezzo etto di eroina insieme a due bilancini di precisione utilizzati per il confezionamento e il dosaggio della sostanza. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato arrestato e sottoposto in regime di domiciliari. Voltiamo pagina. I ricercatori, i tecnologi e il personale amministrativo precario del CNR di Lecce denunciano il rischio concreto di perdere il posto di lavoro dopo anni di attività sul campo e studi scientifici. Il possibile scenario a causa di un intreccio normativo che potrebbe portare all'uscita definitiva dell'ente a partire dal febbraio 2027, un incubo che ha portato il comitato dei precari del CNR Nanotech di Lecce, dopo la delibera che impedisce di fatto la stabilizzazione, a inscenare una protesta nella mattinata di oggi. I lavoratori hanno lanciato un appello urgente per richiedere lo scorrimento delle liste e l'individuazione di tutele normative e soluzioni che possano concedere garanzie. Lunedì 5 ottobre, nell'aula magna della Corte d'Appello di Lecce, si terrà un incontro dedicato alla presentazione dei risultati conseguiti dagli uffici giudiziari del circondario nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel corso dell'evento saranno illustrati i principali dati e indicatori relativi ai settori civile e penale, con particolare riguardo all'andamento dei flussi di lavoro, delle pendenze e delle definizioni, nonché all'impatto delle innovazioni organizzative introdotte. L'iniziativa intende offrire un momento di condivisione sui traguardi raggiunti nel quadriennio di attuazione del PNRR e valorizzare il contributo delle professionalità impegnate nel miglioramento dell'efficienza e della qualità del servizio giustizia. Chiudiamo con lo sport, il calcio, le ultime sul Lecce, la pausa delle nazionali dà ancora qualche giorno di tempo ai giallorossi per prepararsi al match contro il Bologna dell'11 ottobre. Il Lecce arriva dopo una sconfitta con il Milan, ma forte delle vittorie su Venezia e Monza. Il Bologna ancora senza vittorie in campionato, è un avversario da non sottovalutare. In attesa dei nazionali intanto, giovedì la squadra affronterà l'Altamura in un test amichevole organizzato al Deghi Center di San Pietro in Lama.
3: L'almanacco di domani.
2: Domani è mercoledì 30 settembre, la chiesa ricorda San Girolamo e Santa Sofia. I fatti di domani: nel 1791 debutta a Vienna il flauto magico di Mozart, 1943 cacciata delle truppe tedesche, vittoria degli insorti nelle quattro giornate di Napoli, nel 48 in edicola il primo numero del fumetto Tex, 55 un incidente d'auto causa la morte di James Dean, nell'80 dopo un periodo di prova iniziano le trasmissioni ufficiali di Canale 5. E tra i nati, il 30 settembre nel 1895 il regista Lewis Milestone, 1921 l'attrice Deborah Kerr, nel 33 la cantante Sissy Houston, 42 il fumettista Francesco Tullio Altan, nel 50 il cantautore Renato Zero, 54 la cantante dei Med Bianco Beja e poi una serie di attori, nel 60 Giorgio Panariello, 64 Monica Bellucci, 75 Marion Cotillard, 80 l'ex tennista Martina Hingis. Le previsioni meteo: domani giornata quasi fotocopia, bella su quasi tutto il territorio, temperature invariate, vento da nord moderato, mari Adriatico, poco mosso, calmo lo Ionio. Il proverbio dice tutti i gusti son gusti. Chiediamo così a tutti l'augurio di una buona serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com. E vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio, tutti frutti.
5: Pubblicità.
6: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
7: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
8: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
7: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
8: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
7: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredobagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
8: Gesco è a Melissano, zona industriale.
7: Come posso contattare Gesco?
8: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
7: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
9: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa,
5: il bello per la casa, il piacere del regalo.
10: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
11: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net, su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e...

musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

0: Senza frontiere. Mondo Radio. Senza frontiere.
1: Uè, hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's.
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao.
3: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.

0: Alex, Eurogol, il gol di Sassi all'incrocio dei pali. Perdere tempo,
1: pareggio
0: di Bardo.
2: Tiro, per salire le grano, la Ena.
0: Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
3: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: pubblicità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, traffico scarso in queste ore su strade ed autostrade della regione. Nulla da segnalare anche a Lecce in città e sulla tangenziale. Fino al prossimo mese di dicembre per lavori senso unico alternato sulla statale 16 Adriatica tra Surbo e Lecce, e questo dalle 6 alle 18. Altro senso unico alternato per lavori sulla statale 7 Ter Salentina tra San Giorgio Ionico e Surbo, anche in questo caso dalle 6 alle 18 e fino al mese di dicembre. Lavori in programma questa notte sulla 14 Adriatica. Chiusura dalle 22 alle 6 tra Bari Sud e Bari Nord verso Pescara. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ehi! Sì, dico proprio a te.
4: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
3: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377 372 58 62.

show, tutti i frutti, tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio.

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.
2: Pubblicità.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

giorni, dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note dal 1994, solo su Mondo Radio. Blue Note dal 1994, solo su Mondo Radio.

0: Che noi anche al bar, che noi alla sera, la sera a mettersi qui al bar.
1: Che noi anche al bar.
0: Come entro? Ci trovo il Maffini che è sempre depresso. Fra sospiro un lamento, un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
1: L'infelicità.
0: Poi Gelaldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante. Dice lui che fa rappresentante di che cosa?

0: Se ci parlo non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'arie pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A.

0: al bar, che noi alla sera la sera vedersi qui al bar.
1: Che noi qui al bar.
0: In saletta, i rasterramino, puntuali sono lì dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noi alla sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cosa è il padrone, se dimentico di consumare.

tutti i giorni, dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

sapore che ne usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

0: Blue Note.
1: Blue Note dal 1994, solo su Mondo Radio.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

scrivimi ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio. La radio ringrazia.

La tua musica. La tua musica. Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.